0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 2 e 32 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Oh!

0: In sequenza continua.
1: In sequenza continua. Beautiful.
0: In sequenza continua. Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è

0: No, ma siamo già in diretta, eh. Buongiorno
1: Giulia.
2: Ti sento un po' assente.
1: No.
3: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
2: Ho sbagliato qualche cosa.
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 2 e 57 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.
8: Grandi successi uno dietro l'altro.

to Remember. Need to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 3 e 23 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson.

I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 46 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: discoteca virtuale. Ricorda, dal lunedì al venerdì e il sabato notte, alza il volume, fatti trasportare dal Master Mix.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 4 e 9 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mr. Vips. Grandi successi con Radio Gibson, uno tira l'altro. Facciamo

0: il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza, ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.
1: Ti ho incontrata in un giorno di maggio, ti ho incontrata e mi basta così.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

to Remember. It's Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 4:54.
2: Tra poco su Radio Gibson.

It's a remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 18 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Gibson. New music. www.radiogibson.net. Musica fortissima.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 5 e 42 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Ma

0: Gibbs.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: È un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 5 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

Radio Geeks Music. Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 6 e 31 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: I'm chasing paradise.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Grazie. Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 6 e 55 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: suonati.
1: In taxi sulla luna, lei fuma tutta nuda.
0: In sequenza continua.

0: Insomma, siamo già in diretta, Buongiorno
1: Giulia.
2: Mi sento un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, vuoi dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma che siamo accomodati.
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 7:21.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: i più suonati.
1: Faccio mamma non mamma finché non mi ami. Scorro para per para finché non mi parli.
0: In sequenza continua.
2: In sequenza continua.

Radio Gibbs. New music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibbs Music. Make a difference.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi nel Golfo, Teheran denuncia esplosioni sul proprio territorio anche nella notte scorsa, ma gli USA negano ogni responsabilità. L'Iran intanto ha chiuso lo stretto di Hormuz. Trump sente al telefono Netanyahu che lo avverte: c'è un piano iraniano per ucciderti. E ieri folla immensa per le esequie dell'ayatollah Ali Khamenei. Facciamo il punto con Nicola De Muro.
1: Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, che hanno causato in Iran almeno 14 morti e un'ottantina di feriti, nella notte appena trascorsa Teheran ha registrato alcune esplosioni. Per risposta ha chiuso lo stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno riferito ad Al Jazeera che le forze USA non hanno effettuato attacchi in Iran. È possibile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari sempre degli USA. Poche ore prima però Trump aveva avvertito la Repubblica Islamica: sarà sempre peggio. E nelle ultime ore, colloquio telefonico tra Trump e il premier israeliano Netanyahu, condivise informazioni sia per coordinare le prossime mosse in termini militari, sia per aggiornare la Casa Bianca circa un presunto piano dell'Iran per uccidere Trump. Rimarrebbero in piedi comunque i contatti tecnici tra Washington e Teheran sul nucleare iraniano. Intanto in Iran l'attenzione è catalizzata dall'oceanica processione funebre per l'ayatollah Ali Khamenei. Milioni di persone sono scese in piazza intonando slogan contro gli Stati Uniti.
0: Devastante incendio nel sud della Spagna. Un maxi rogo boschivo sta interessando la regione di Almeria in Andalusia. Vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme che si stanno propagando velocemente. Già tragico un primo bilancio: almeno 12 morti, oltre 1000 persone sono state evacuate. Il capo dei servizi di emergenza regionali, Antonio Sanz, ha parlato di una tragedia senza precedenti. Dovranno lasciare il nostro paese entro 2 giorni i 2 addetti militari dell'ambasciata di Mosca a Roma, responsabili delle attività di spionaggio emerse nell'inchiesta della Procura Capitolina. Lo ha annunciato ieri il ministro degli esteri Tajani, che ha convocato l'ambasciatore russo Paramonov. Stizzita la replica di Mosca, che fa sapere: risponderemo in maniera adeguata alla decisione di Roma. Continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno in pensione, quanto emerso dal rapporto annuale dell'INPS presentato ieri. Record di lavoratori dipendenti, ma persistono disuguaglianze di genere. Sentiamo Nicola Compagnone.
2: Dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025, in Italia si va in pensione sempre più tardi. È solo uno dei dati emersi dal 25esimo rapporto annuale dell'INPS presentato a Roma. Gabriele Fava, presidente INPS.
3: Invecchiamento, denatalità e AI sono le 3 sfide da affrontare e da vincere. Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità, puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità.
2: Capitolo lavoro: nel 2025 i dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia dei 21 milioni, ma persistono ancora diseguaglianze salariali tra uomini e donne. Marina Elvira Calderone, ministra del lavoro.
4: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto 1° maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo.
0: Nuovo episodio di violenza a Milano: una ragazza di 23 anni è stata sfregiata al volto da un 27enne di origine algerina sulla banchina della metro alla fermata Duomo, davanti a decine di passeggeri terrorizzati. Che cos'hai da guardare? Sono un uomo e sono musulmano, ha gridato Mohamed Saidi prima di aggredire la giovane di origine marocchina trasportata in ospedale in codice giallo. L'uomo, irregolare in Italia, è stato fermato con l'accusa di sfregio permanente al volto. La notte precedente era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Ancora un femminicidio, questa volta nelle Marche. Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate ieri dall'ex compagno a Loreto, al culmine di una lite, a dare l'allarme alcuni vicini. L'uomo, 35 anni, è stato fermato dai carabinieri in strada e portato nella caserma di Porto Recanati. Non darà tregua almeno fino al 20 luglio la terza ondata di calore che sta avvolgendo l'Italia. Atteso un weekend rovente con temperature di nuovo in risalita nei prossimi giorni e picchi di 43 gradi dalla prossima settimana in alcune zone interne della Sardegna. Temperature simili attese anche in altri paesi europei, tra cui Portogallo e Spagna. Calcio: trascinata dai gol di Mbappé e Dembélé, la Francia batte il Marocco 2-0 e stacca il pass per la semifinale dei mondiali. La nazionale transalpina affronterà una tra Spagna e Belgio, di scena questa sera alle ore 21. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
5: Non bastano i riflessi di Yassine Bounou al Marocco per evitare lo strapotere della Francia, fin qui inarrestabile con le sue stelle. Su tutti, Kylian Mbappé, con Messi capocannoniere del mondiale a 8 gol. Suo, quello del vantaggio al 60esimo, dopo aver fallito alla mezz'ora l'appuntamento con la rete da dagli 11 metri, rigore parato appunto da Bono. Non solo belli ma anche pesantissimi gol del numero 10 di Deschamps, che ha sbloccato lo 0-0 in 5 partite su 6, 3 delle quali a eliminazione diretta. 6 minuti più tardi ci pensa Dembélé a raddoppiare e a indirizzare un match che ha avuto per tutto il tempo un solo padrone. Colpa anche del Marocco, bisogna dirlo, depauperato dall'assenza di Saibari, snaturato tatticamente e votato più che altro a un arrocco rivelatosi col passare dei minuti sempre più fragile. Adesso la vera domanda è chi potrà fermare i transalpini a mani basse e più forti sulla carta. In semifinale per i Bleu ci sarà una tra Spagna e Belgio in campo stasera. Poi eventualmente un revival di Qatar 2022 con l'Argentina, impegnata con la Svizzera, oppure Haaland con la sua Norvegia, o magari Harry Kane con l'Inghilterra.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: www.radiogibson.net, la tua musica in altissima qualità digitale 24 ore su 24 senza pubblicità. radiogibson.net, musica nell'anima.
7: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
8: Groove Sensation.
7: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
9: Tutto ad un fiato.
7: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
10: Radio Gibson.
11: Ora esatta.
10: Sono le 7:49.
12: Tra poco su Radio Gibson.

0: più suonati. Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: Radio Gibson. Musica da vivere.

Music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson.

Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 8 e 11 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

quello che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
1: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
2: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento. Il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo

0: dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli, stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del Cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie di fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili, senza nessuna scintilla, si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi, magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronte a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello, che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso. Oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo puoi riascoltarlo alle 10 oppure leggerlo quando vuoi identificandoti su www.radiogibson.net. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
2: Ciao bambina, che musica stai ascoltando?
3: Radio Gibson.
2: Che sito stai guardando?
3: Radio Gibson.
2: Ma sai dire solo Radio Gibson?
3: No.
2: E cosa sai dire d'altro?
4: Chupa. Radio Gibson.
5: Selecting program. Master Mix.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Vigili del fuoco al lavoro per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia, in Spagna. Tragico il primo bilancio, almeno 12 morti, 6 feriti. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto andate completamente a fuoco. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente nella foresta circostante. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Dopo i pesanti raid incrociati dei giorni scorsi nel Golfo Persico, la notte scorsa è passata senza attacchi. Matteran denuncia di aver registrato esplosioni in diverse aree del proprio territorio. Washington nega ogni responsabilità. Probabile che sia stato Israele, commentano alcuni esperti militari USA ad Al Jazeera. E il premier israeliano Netanyahu ha sentito al telefono Donald Trump per aggiornarlo sulle informazioni avute dall'intelligence circa un piano iraniano per uccidere il presidente americano. Oggi ad Ankara, incontro tra il presidente turco Erdogan e il primo ministro libanese Salam. Il 15 luglio i negoziati tra Libano e Israele si spostano a Roma con la mediazione degli USA. Le forze ucraine hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio Ilskij, principale impianto nel sud della Russia, 500 km dal confine tra i due paesi. I video pubblicati sui media mostrano fiamme altissime che si sprigionano dalla raffineria. Nelle stesse ore, le forze di Mosca hanno sferrato nuovi raid su diverse regioni dell'Ucraina. Un primo bilancio parla di almeno 6 morti e diversi feriti. È stato arrestato con l'accusa di sfregio permanente al viso il 27enne che ieri pomeriggio ha aggredito sulla banchina della metro alla fermata Duomo in Piano Centro a Milano una ragazza di origini marocchine. Cos'hai da guardare? Sono uomo e musulmano, ha gridato Mohamed Saidi, irregolare di origini algerine, prima di sfregiare con un coltellino la giovane, ferendola al labbro e alla guancia. La notte precedente il ragazzo era stato arrestato per furto e danneggiamento di alcune auto e poi rilasciato. Mondiali di calcio, la Francia è la prima semifinalista, il Marocco si è dovuto arrendere ieri sera alle reti di Mbappé e Dembélé. I transalpini se la vedranno contro una tra Spagna e Belgio in campo questa sera dalle ore 21. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Da oggi trovare Radio Gibson sulla net è ancora più semplice. Ancora più semplice. www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. La radio web che trasmette 24 ore su 24. 24 ore su 24. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Musica a richiesta. Saluti, informazioni, novità. Le trovi su www.radiogibson.net. www.radiogibson.net. Radio Gibson Music. Make a difference. Make a difference.

Gibson. Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante, il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975, il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 9 e 12 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: full of.
1: Gibson Meteo, a cura de ilmeteo.it.
2: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
3: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 9 e 36 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Dopo due notti di raid americani contro l'Iran, risposte iraniane contro i paesi del Golfo, sono contrastanti le notizie in merito alla notte scorsa. Teheran denuncia di aver subito attacchi in diverse aree del proprio territorio e chiude per risposta lo stretto di Hormuz. Gli USA fanno sapere di non aver effettuato attacchi e alcuni esperti militari USA parlano di possibili attacchi israeliani. E la TV di Stato israeliana Khan riferisce che l'esercito di Tel Aviv sarebbe pronto a unirsi agli Stati Uniti nei nuovi attacchi, ma attende il via libera del presidente americano Trump. E anche il New York Post, citando una fonte israeliana, scrive che lo Stato ebraico sarebbe interessato a partecipare a futuri attacchi. Corsa contro il tempo in Spagna per domare il vasto incendio boschivo scoppiato nella provincia sudorientale di Almeria in Andalusia. 12 morti accertati, 7 i feriti, diversi gravi. Alcune vittime sono state trovate all'interno di auto avvolte dalle fiamme, alimentate anche dalle temperature torride di questi giorni. Evacuate centinaia di persone. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Sarebbe maturato al culmine di una lite il femminicidio avvenuto ieri a Loreto, in provincia di Ancona. Una donna di 33 anni, Luigia Fortunato, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione dall'ex compagno, un 35enne di origine tunisina. L'uomo, bloccato in strada in stato confusionale, con i vestiti ancora sporchi di sangue, è stato condotto in caserma dove avrebbe confessato il delitto. La coppia, separata da tempo, ha un figlio di 7 anni che si trovava dalla nonna. E ieri la corte d'assise di Macerata ha condannato all'ergastolo Massimo Malavolta, il 50enne accusato di aver ucciso di botte la moglie Emanuela Massicci, 45 anni, nella loro abitazione a Castignano in provincia di Ascoli Piceno. La donna, secondo quanto accertato, fu sottoposta per mesi a violenze sempre più gravi, culminate in una vera e propria tortura nei giorni precedenti l'omicidio, consumata anche in presenza dei figli minori. E ora il nostro approfondimento dedicato al tema della sanità.
1: Le alte temperature di queste settimane rappresentano una sfida importante per la salute pubblica, a maggior ragione in ambienti sovraffollati e spesso carenti in strutture personale come le carceri. Ne abbiamo parlato con Antonio Magi, segretario generale del SUMAI, che rappresenta il 90% dei medici specialisti.
2: Chiaramente il caldo aumenta la problematica, perché ovviamente non esistono soltanto le patologie virali, esiste anche il fatto che il caldo può dare a chi ha delle problematiche di, diciamo, ipotensione o è immunodepresso o altri, diabete o altre cose, poi possono chiaramente creare delle situazioni di salute, diciamo, anche precarie.
1: L'assistenza sanitaria nelle carceri di che cosa avrebbe bisogno secondo voi?
2: Bisogna che il presidio sanitario sia completo, perché ogni volta che si sposta anche per una radiografia un detenuto all'esterno ci muovono le scorte. Quando si arriva al punto sanitario bisogna che ci siano dei percorsi ben predisposti, insomma ci sono anche dei costi per fare questo anche importanti. Quindi secondo noi sarebbe utile, visto che si parla tanto in questo periodo di medicina di prossimità, di creare una medicina di prossimità all'interno delle carceri. Come? Facendo, chiamiamole, lo dico tra virgolette, le case di comunità all'interno delle carceri.
1: In che modo il SUMAI può contribuire?
2: Diciamo, la specialistica ambulatoriale entra all'interno delle case di comunità proprio per prendere in carico quei 12 milioni di malati cronici che si trovano in Italia, e quindi su questo noi abbiamo già un gruppo di medici che può lavorare insieme, quindi che ha proprio quel tipo di attività in maniera particolare di specialistica di primo intervento, per evitare che anche i cittadini non detenuti debbano andare in ospedale o in pronto soccorso. Fare all'interno del carcere una casa di comunità potrebbe essere un fatto molto utile, sapendo anche qual è l'epidemiologia, quali sono le condizioni in cui i carcerati si trovano, e quindi ovviamente trovare quelle soluzioni sulla salute e garantire il diritto alla salute della Costituzione anche lì dove chiaramente in quel momento si trovano con una libertà limitata proprio perché devono scontare una pena.
1: Grazie ad Antonio Magi, segretario generale del SUMAI. A presto con nuovi aggiornamenti.
0: È tutto, a più tardi.

0: alle porte.
1: Radio Gibson Music. Stai ascoltando Radio Gibson su www.radiogibson.net. Make a difference.

0: Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.
1: Oh, by the way, it all started like this. So, how's your evening?

0: You're listening to Radio Gibson Music 24 hours a day with you. Fantastic
1: Radio. L'oroscopo di Giulia. Le stelle secondo Radio Gibson.
2: Ciao da Giulia e benvenuti nell'oroscopo di Radio Gibson. Ariete.
3: L'Ariete oggi accende i motori come una macchina da corsa al semaforo verde, pronto a tutto, ma con quella scintilla addosso che forse nemmeno conosce la parola no, una giornata che vibra di energia strana, un po' come una canzone, con il beat che ti resta in testa, ma non capisci se ballarci sopra o restare ad ascoltarla. Tempo di piccoli rischi, ma anche di qualche coccola. Toro. Oggi l'aria profuma di cambiamento, il toro si sente un po' come chi spalanca le finestre dopo una notte di pioggia e scopre con sorpresa un bellissimo cielo azzurro. Nuove idee, incontri inaspettati e una voglia di costruire qualcosa di concreto. I pianeti sembrano lasciare segnali chiari, ma lascia anche spazio all'intuito. A volte una semplice sensazione ti dice già tutto. Gemelli. Stamattina svegliarsi con la sensazione che tutto sia possibile non è un caso. Quando le stelle sorridono ai gemelli succedono cose strane e a volte anche belle. Un'atmosfera elettrica, quella che mette voglia di cambiare rotta all'improvviso, tipo prendi e parti o, perché no, reinventi il modo di guardare chi ti sta accanto. Oggi c'è come una corrente che scorre sotto la pelle, carica, viva, friccicarella, come una bibita con il ghiaccio. Cancro. L'aria di oggi vibra come la cima di una montagna allo spuntare del sole, promettendo emozioni genuine e piccoli grandi scoperte. I pianeti sembrano sussurrare qualcosa di diverso nell'orecchio, tipo un invito a osare senza perdere la dolcezza che da sempre accompagna chi è del cancro. Preparati a cogliere quei segnali che altri manco vedono, tipo quando cammini e trovi una piuma, che non è solo una piuma, no? Leone. Oggi la voglia di accendere il motore della giornata si sente a mille, il solito ruggito, quello che quando entri nella stanza si fa sentire. Però ci sono energie di fuori che possono giocare un po' al tiro alla fune con le tue certezze. Ma niente paura, basta cavalcare l'onda. Si naviga tra novità e sorprese, come quando decidi di ordinare un gelato al gusto strano e, oh, scopri che ti piace più del classico cioccolato. Vergine. Oggi l'aria sa di novità, anche se per la Vergine spesso non è facile accogliere il cambiamento a braccia aperte, eppure proprio nei giorni che sembrano normali si nascondono chicchi preziosi di possibilità. Occhi puntati su ciò che normalmente sfugge tra le dita, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi una molla pronta a scattare per qualcosa di importante, anche quando tutto sembra sotto controllo. Quando la mente si rilassa, spuntano le soluzioni come germogli nella terra umida. Hai presente quella sensazione di muovere i fili giusti senza nemmeno volerlo? Bene, oggi funziona così. Bilancia. Pronti per una giornata che potrebbe sorprenderti? L'energia di oggi per la Bilancia è come quell'aria frizzantina che senti al mattino. Hai la sensazione che tutto potrebbe succedere, ma allo stesso tempo non vuoi fare il primo passo senza qualche segnale chiaro dall'universo. E allora, occhi ben aperti e cuori accesi. Scorpione. Ecco, l'oroscopo giusto per la giornata di oggi, lasciarti trasportare dal mistero delle stelle. Oggi il cielo sembra cucito addosso con quelle energie malinconiche ma anche cariche di passione. Insomma, giornata col brivido, ci siamo capiti? Preparati a qualche sorpresa, anche quando tutto sembra già scritto, gli astri per te riservano sempre il colpo di scena finale. Sagittario. Oggi il cielo pulsa di energia come una playlist tutta nuova nelle cuffie, pronta a sorprenderti ad ogni traccia. Un mix di emozioni, intuizioni e, diciamolo, qualche chiamata inaspettata dall'universo che potrebbe ribaltare la giornata. Scopri cosa hanno in serbo per te le stelle. Piccole gelosie? Meglio riderci su. Sguardi nuovi in metro? Non sei tu che immagini. Porta con te un oggetto portafortuna, anche buffo. Frasi chiave della giornata? Proviamoci e vediamo che succede. Capricorno. Il sole si affaccia nella zona più movimentata del cielo del Capricorno. Basta il solito tran tran, oggi si sente aria di cambiamento e, ok, qualche piccolo brivido di incertezza, però è così che si cresce, no? Le stelle spingono a fare spazio a qualcosa di non previsto. Basta idee fisse. Lasciarsi guidare dall'intuito fa la differenza. Occhio solo alla pigrizia. Se si resta immobili senza nessuna scintilla si accende. Non tutto andrà liscio, è chiaro. Serve coraggio per buttarsi magari in un hobby nuovo o in una conversazione mai affrontata. Acquario. Oggi per l'acquario il cielo sembra pieno di strade che si incrociano e non è affatto un caso, sono le energie stellari che si intrecciano come fili di lana colorata, pronte a stupire anche chi pensa di avere già visto tutto. Attenzione ai dettagli, alla voglia di novità che pulsa sotto pelle. Un giorno dove le sorprese si nascondono ovunque, anche dietro la coda di un caffè. Sganciarsi da vecchi copioni sentimentali, osare una frase nuova, anche buffa ma vera, sorridere più spesso perché fa bene a entrambi. Pesci. Nuvole leggere, brezza che cambia e occhi che si riaccendono. Oggi per i pesci c'è qualcosa nell'aria, tipo quella sensazione strana che ti prende poco prima che succeda qualcosa di bello. Che sia un incontro, una buona notizia o solo un piccolo dettaglio che ti fa sorridere all'improvviso, oggi si naviga a vista sul mare delle novità. Si sente, vero? Pronto a dare una spolverata all'entusiasmo? Occhi che si incontrano per caso e che cambiano la giornata. Un messaggio inaspettato che fa battere il cuore più forte. Una parola gentile che ti rimette al mondo già con quella basta. Se hai perso l'oroscopo, puoi ascoltare il podcast su www.radiogibson.net oppure, identificandoti, leggere il tuo segno quando vuoi. È tutto per oggi. Ciao da Giulia.
1: Avete ascoltato Le Stelle secondo Radio Gibson.
4: It's a remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 12 minuti.

0: me.
1: It's Remember.
2: It's Remember.
1: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
2: Un grande successo del passato.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 10 e 39 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Vix.
1: New music.
0: www.radiogibson.net. Musica fortissima.

0: smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 11 e 3 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 25 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: metti mai più.
1: Radio Gibson
2: Music. Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a diff.

è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. È

La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sempre più grave il bilancio dell'incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 al momento i morti accertati, 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, mentre almeno 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di fuggire. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni, il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente, alimentato anche dal forte vento. Il presidente del governo regionale Moreno ha parlato di una tragedia senza precedenti. Immensa tristezza per quanto accaduto è stata espressa anche dal premier spagnolo Sanchez. Fase di incertezza nella crisi tra USA e Iran. Dopo 2 notti di attacchi sempre più intensi nella notte trascorsa, gli USA fanno sapere di non aver effettuato raid, anche se Teheran riferisce di alcune esplosioni sul proprio territorio. La Repubblica Islamica aveva comunicato di aver chiuso lo stretto di Hormuz, ma negli ultimi giorni, secondo i dati di tracciamento navale, un numero crescente di navi cisterna per il trasporto di gas ha ripreso ad attraversare il tratto di mare. E cresce la tensione sul fronte israeliano. Secondo i media, Tel Aviv starebbe valutando un nuovo coinvolgimento negli attacchi contro l'Iran, in attesa di un'eventuale via libera di Trump. Il Wall Street Journal riferisce inoltre che il premier Netanyahu avrebbe condiviso con Washington informazioni su un presunto piano iraniano per colpire il presidente americano. È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Tennis, attesa alle stelle per la semifinale a Wimbledon tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, remake della gara dello scorso anno vinta dal numero uno al mondo. C'è pressione, ma sono felice di scendere in campo, le parole della vigilia dell'azzurro che poi ha lodato il campione serbo. L'atteggiamento di Nole è incredibile. Prima sul centrale, spazio all'altra sfida tra Zverev e Ferri in campo dalle 14:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Gibson Music.

Remember. It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 11 e 52 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: te. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: Dal regista Christopher Nolan.
15: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
14: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
16: Andiamo!
14: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Pubblicità.
18: Radio Gibson Music, sempre più nuova, più fresca. Ti piace?
17: Sì.
18: Vuoi segnalarla ai tuoi amici?
17: Va bene.
18: Allora ascoltami.
17: Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio.
18: Dal nostro menu clicca su segnala il sito ad un amico.
17: Dimmi.
18: Scrivi il tuo nome e la tua mail.
17: Certo.
18: Certo. Il nome dell'amico e la mail dell'amico e invia. Chiaro?
17: Fidati.
18: Inoltre, per accedere al servizio di richieste e saluti, puoi iscriverti dalla pagina principale. L'iscrizione è gratis.
17: E chi ti ha chiesto niente?
18: Ah, dimenticavo. Se non sei iscritto a Radio Gibson Music...
17: Sciupa!
19: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno!
20: Giulia!
19: Ti sento un po' assente.
20: No.
19: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora!
20: Ragazzi, sono ignorante in materia.
21: Infatti.
22: Però.
19: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
22: In che senso?
20: Ma che siamo accomodati?
23: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
19: Ho sbagliato qualche cosa?
22: Come mai?
19: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
23: Ciao, ciao!
18: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
24: Radio Gibson.
18: Ora esatta.
24: Sono le 12:19.
18: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibbs Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gibson Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Radio Gibson. Yeah, yeah.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. 50 anni fa, uno dei più gravi incidenti ambientali della storia italiana, quando una nube di diossina si sprigionò dalla fabbrica di cosmetici svizzera ICMESA a Seveso in Brianza, lesioni cutanee per centinaia di persone, soprattutto bambini, migliaia di animali abbattuti, residenti sfollati. Oggi le commemorazioni alla presenza del presidente Mattarella, arrivato questa mattina al Bosco delle Querce, ma sentiamo un passaggio del suo intervento.
1: Quel che accadde divenne un punto di svolta nella coscienza italiana ed europea per la cultura della sicurezza e della prevenzione, cui l'emergenza di Seveso impresse una doverosa, significativa accelerazione. Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario.
0: Corsa contro il tempo per domare il devastante incendio boschivo scoppiato ieri nel comune di Los Gallardos, nella provincia di Almeria, in Andalusia, nel sud della Spagna. 11 morti accertati, 8 i feriti, tra cui 4 in gravi condizioni, altre 23 persone risultano disperse. Tra le vittime ci sono anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in auto mentre cercavano di scappare. La Farnesina fa sapere che al momento non risultano italiani coinvolti. Il rogo sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra che ha incendiato la vegetazione secca prima di propagarsi rapidamente. Le autorità parlano di una tragedia senza precedenti. Nella crisi tra USA e Iran, in questa fase a dominare l'incertezza, l'ultima notte sarebbe trascorsa senza attacchi incrociati, ma Teheran parla di esplosioni nel proprio territorio. E mentre Trump minaccia azioni molto dure, al contempo proseguono i contatti sul nucleare e alcuni media rivelano Israele vuole tornare ad attaccare la Repubblica Islamica. Sentiamo Nicola De Muro.
2: La crisi nel Golfo Persico entra in una fase dai contorni molto confusi. Dopo 2 notti di attacchi americani intensi, nell'ultima notte si è registrata un'apparente pausa. Sorprendentemente, nonostante la ripresa delle ostilità e l'annunciata chiusura dello stretto di Hormuz da parte dell'Iran, sul tratto di mare si registra il transito di diverse navi cisterna e anche 6 superpetroliere giapponesi hanno lasciato l'area. Dietro le quinte rimane aperto il contatto tecnico sul nucleare dell'Iran, paese che si sta muovendo anch'esso nell'incertezza politica all'indomani della sepoltura nella città di Mashhad dell'Ayatollah Ali Khamenei, con il mistero del figlio ed erede Mojtaba rimasto lontano dalle cerimonie pubbliche. A incrementare le tensioni è Israele. Secondo il Wall Street Journal, lo Stato ebraico ha condiviso con Washington informazioni critiche su un presunto piano iraniano per colpire Donald Trump e resta ora in attesa di un semaforo verde della Casa Bianca per unirsi attivamente ai raid aerei contro Teheran.
0: È accusato di omicidio volontario aggravato il 39enne di origine tunisina che ieri sera ha ucciso a coltellate la ex compagna Luigia Fortunato nella sua abitazione a Loreto, in provincia di Ancona. Poco dopo si sarebbe presentato nella caserma di Porto Recanati, ancora con i vestiti sporchi di sangue, confessando di aver ucciso la 33enne. Nella notte i carabinieri gli hanno formalizzato il fermo. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. La Corte d'Appello di Milano ha condannato ad 1 anno e 2 mesi l'ex sindacalista

diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: Top 20.
1: L'appuntamento su Radio Gibson è con la Top 20, i 20 dischi al top della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20, grande musica per un grande weekend.
2: Radio Gibson.
1: Ora esatta.
2: Sono le 13 e 12 minuti.
1: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Geeks.
1: New music.
0: Radio Gibson, musica da vivere. Just

0: salida del vuelo con destino a la felicidad.
1: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gips.

to Remember. Hey to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

bentrovati con la rubrica delle buone notizie. Anche se sulla carta rappresentano un'alternativa di tutto rispetto a quelle agli ioni di litio, le batterie al sodio non si sono ancora affermate sul mercato anche a causa dei molti limiti sul piano dell'efficienza e delle performance. Ora dagli Stati Uniti arriva una proposta che potrebbe imprimere una svolta alla transizione ecologica. Si tratta di un'elettrolita che, grazie alle sue proprietà, consente lo sfruttamento di questo tipo di batteria, migliorando significativamente la sua posizione rispetto alla concorrenza. La ricerca è stata pubblicata su Nature Sustainability. Il ricorso all'intelligenza artificiale potrebbe rendere molto più efficiente la gestione delle risorse marine, ne ha convinto un team di ricerca canadese che ha puntato i riflettori sulle tecnologie esistenti con l'obiettivo di mettere a punto una serie di sofisticati modelli di simulazione del funzionamento degli ecosistemi oceanici. Al termine della fase di sperimentazione è emerso che una simile tecnologia produce previsioni affidabili, oltre a costituire un elemento fondamentale di ogni seria strategia di tutela dell'ambiente. Lo studio è comparso su Ecological Informatics. C'è il gas esilarante nel futuro della lotta alla depressione? Per quanto bizzarra possa apparire, è la tesi di un gruppo di ricerca coordinato dagli atenei inglesi di Oxford e Birmingham. In un articolo pubblicato di recente su Biomedicine, gli esperti affermano infatti che negli individui affetti da depressione la somministrazione di piccole dosi di protossido di azoto elimina la maggior parte dei sintomi, anche se gli effetti della terapia si esauriscono in una settimana. Questa scoperta dischiude interessanti prospettive di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.
1: Guardo dal telescopio l'universo femminile. Scrivo fine in un secondo, se in te c'è un secondo fine. Lo so, è brutto da pensare. Mi aspetto che ti

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: Deeps and
1: new music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Geeks.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 14 e 27 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Geeks
1: Music.
2: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica nell'anima.

0: Buon pomeriggio ad Alessio Galea. Seveso fu un punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Così il Presidente della Repubblica Mattarella, che oggi ha preso parte alla cerimonia ufficiale per il 50° anniversario del disastro ambientale tra i più gravi della storia italiana, quando dallo stabilimento industriale dell'Icmesa un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area, successivamente bonificata, è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni odierne. Il nuovo piano dell'Iran per uccidere Donald Trump lo riporta il Wall Street Journal, citando fonti informate secondo cui Israele ha condiviso con Washington informazioni di intelligence che indicherebbero i propositi della Repubblica Islamica. Intanto nello stretto di Hormuz il traffico commerciale riprende dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu sulle prossime operazioni. Secondo i media israeliani, Tel Aviv sarebbe pronta a unirsi agli attacchi statunitensi, ma dopo il via libera di Trump. È di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio ancora provvisorio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos, nella regione autonoma spagnola dell'Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, al momento non risultano i terreni coinvolti. La caduta di un cavo elettrico sarebbe all'origine del rogo. Caldo e afa senza tregua, l'Italia ancora nella morsa della nuova ondata di calore che proseguirà fino al 20 luglio. Oggi bolino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Francia, allerta rossa nei quadranti occidentali del paese dove si sfiorano i 40 gradi. Temperatura record anche nel sud dell'Inghilterra con picchi oltre i 34 gradi. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia separata da tempo. A dare l'allarme i vicini di casa. L'uomo, un 39enne di origini tunisine, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. "Ho ucciso tua figlia", avrebbe scritto in un messaggio inviato alla madre della sua ex. Ora il nostro appuntamento con l'attività parlamentare.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie dalla Camera dei Deputati. Politica universitaria, è arrivato martedì il via libera dalla Camera al disegno di legge sul reclutamento, trasferimento e valutazione del personale ricercatore e universitario. La legge, già approvata dal Senato, dispone il superamento dell'abilitazione scientifica nazionale e semplifica le procedure per l'immissione in ruolo, responsabilizzando i singoli atenei. Cittadinanza e diritti, nella seduta di mercoledì la Camera ha approvato la dichiarazione di urgenza della proposta di legge in materia. Il provvedimento introduce nuove cause ostative all'acquisto della cittadinanza italiana e al suo mantenimento a partire dai delitti contro la persona e la proprietà. Politiche giovanili, semaforo verde dell'Aula alla legge delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di giovani e servizio civile universale. L'obiettivo è quello di favorire la coesione sociale, la solidarietà tra le generazioni e il raccordo tra i vari livelli di governo, Unione Europea compresa. Si è svolto mercoledì in aula il question time di Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di Marina Elvira Calderone, responsabile del Dicastero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione. Tra gli argomenti affrontati, la regolarità del servizio ferroviario e aeroportuale, le prospettive delle politiche del lavoro e sociali, con particolare riferimento all'innovazione tecnologica e alla tutela dei livelli occupazionali e, infine, il raggiungimento degli obiettivi del PNRR. Welfare e Previdenza, è andata in scena ieri presso la Sala Regina di Montecitorio la presentazione del 25° rapporto annuale INPS. Hanno partecipato tra gli altri il presidente dell'istituto Gabriele Fava e il questore della Camera Paolo Trancassini. È tutto, grazie per l'attenzione.

0: Sei un DJ, uno speaker, vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net www.radiogibson.net. Contattaci.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 14 e 55 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

più suonati. I più suonati.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

0: to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi.
1: Dirty pop.

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 15 e 19 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Bam Bam Bambina.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il presidente della Repubblica Mattarella a Seveso in Brianza, 50 anni dal disastro della diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale, le parole del capo dello Stato che questa mattina ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 76 nello stabilimento dell'ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina che contaminò il territorio della zona provocando ustioni cutanei, la morte di migliaia di animali e l'evacuazione di centinaia di persone. Nell'area bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni. Il caso delle informazioni sensibili cedute ai russi che ha portato anche all'espulsione di due addetti dell'ambasciata di Mosca a Roma. Davanti ai magistrati oggi Raul Gavino Piras e Vincenzo Di Pasquale, i due ex 007 italiani in pensione fermati nei giorni scorsi, mentre la Farnesina, dove ieri è stato convocato l'ambasciatore russo, tira dritto sull'espulsione dei due presunti contatti, due addetti militari dell'ambasciata russa, usati come armi ibride per attaccare l'Occidente. L'Italia, alle parole del ministro degli esteri Tajani. È salito a 12 morti accertati e una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato nell'area di Los Gallardos in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici, un migliaio le persone evacuate. Al momento non risultano italiani coinvolti, lo conferma la Farnesina. Il femminicidio di Loreto in provincia di Ancona si è costituito e ha confessato l'ex compagno di Luigia Fortunato, la 33enne uccisa ieri sera a coltellate dopo una lite scoppiata per la custodia del figlio della coppia. A dare l'allarme ai vicini di casa, l'uomo, un 39enne di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. Un anno e 2 mesi di reclusione, la Corte d'Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di assoluzione condannando l'ex sindacalista imputato per violenza sessuale dopo la denuncia di una hostess. Il verdetto arriva 8 anni dai fatti nel processo d'appello bis disposto dalla Cassazione. Il 48enne era stato assolto in primo e in secondo grado sulla base di una contestata motivazione secondo cui la donna avrebbe avuto 30 secondi di tempo per opporsi all'abuso. La Corte Suprema ha annullato con rinvio l'ultimo verdetto per il nuovo giudizio che si è concluso con la condanna. Wimbledon, il giorno delle semifinali, sul centrale Sinner affronta Djokovic per un posto nella finale di domenica, la prima semifinale vede di fronte Zverev e Ferri. È tutto, a più tardi.

to remember. To remember. Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato. Un grande successo del passato.

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 15 e 48 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Hits.
1: New music.
0: Radio Gibson, make a difference.

0: Ci credi alle stelle? Credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata.
1: Come affrontare la giornata.
0: Lo puoi ascoltare alle 8:30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Buone stelle a tutti!
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 16:11.
3: Tra poco su Radio Gibson.
4: Ma

più suonati. I più suonati.

0: Radio Gibson Music, nuova, frizzante, di classe. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio Gibson.
17: Tacata. ¿Tú sabes qué cosa es el tacata? ¿Te gusta el tacata? A mí me gusta cuando la mamita

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Ciao, sono Peter, vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30, qui su Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 16 e 38 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson. Grandi successi uno dietro l'altro.

0: Un saluto da Niccolò Ceccarini. L'inizio dei ritiri è ormai alle porte, la prossima stagione sta per cominciare, ma questo è anche il momento dei ricordi, soprattutto per chi ha vinto lo scudetto. È il caso di Francesco Acerbi, che ha parlato in esclusiva a Sport Mediaset partendo da Chivu.
1: Un giocatore comunque importante, ha vinto, un ottimo giocatore, poi sei da allenatore, veniva da 4 mesi del Parma, poi arrivi all'Inter dove comunque ha fatto finali, ha vinto il campionato, il Supercoppa, squadra vincente comunque, doveva solo un po' gestire il gruppo, ha cercato comunque di dargli una mano, perché alla fine, poi dopo il gruppo, veramente grazie al gruppo, ma l'ho detto anche ai miei compagni, poi hai vinto quello che hai vinto, perché il gruppo quest'anno ha fatto la differenza, perché se avessimo avuto un altro gruppo, un altro tipo di dinamiche così, non avresti vinto. Poi ovviamente Chivu ha messo anche del suo, ovviamente alla fine tutti insieme siamo riusciti a vincere.
0: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

to remember. Hey to remember. Radio Gibson Music. Ora la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. Zumba.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh?
1: Buongiorno
2: Giulia.
3: Mi sento un po' assente.
0: No.
1: Sì, cioè, vuoi, dimmelo allora.
2: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
2: Ma che siamo comandati.
5: Pianeta Terra chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 17.
6: Tra poco su Radio Gibson.

Radio Gibson. La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora. Un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Mezzo Meteo, a cura de ilmeteo.it.
1: Lieve calo della pressione atmosferica, ma con conseguenze piuttosto blande e limitate ai rilievi settentrionali. Nella prima parte della giornata sole dominante su tutto il paese, con cielo sereno, salvo per qualche innocua velatura al nord. Nel pomeriggio l'instabilità si farà via via più marcata, specialmente sull'arco alpino centro-occidentale, col rischio temporalesco, sempre in genere buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Gizzo Meteo è stato realizzato in collaborazione con ilmeteo.it.
2: Ciao a tutti, sono Gru Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
3: Gru Sensation.
2: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
4: Tutto ad un fiato.
2: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Gru Sensation.
5: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
5: Sono le 17:22.

0: Mix.
1: Grandi successi con Radio Gibson. Uno tira l'altro.
2: Salve.

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Lo ha scritto Donald Trump sul suo social Truth, deraglia dunque il memorandum d'intesa in 14 punti siglato il 17 giugno scorso tra le due parti. Intanto il traffico commerciale sarebbe ripreso nello stretto marittimo di Hormuz dopo gli ultimi blocchi seguiti ai raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. Ieri il colloquio telefonico tra Trump e Netanyahu, secondo i media israeliani, le forze di Tel Aviv sarebbero pronte a unirsi agli attacchi statunitensi dopo il via libera del presidente americano. Un ferito e tre contusi è il bilancio dell'incidente su un volo Ryanair partito questa mattina da Salonicco in Grecia e diretto a Memmingen in Germania. Per un problema alla carlinga un finestrino si è rotto mentre l'aereo era in quota. Con l'immediata perdita della pressione il passeggero seduto al lato è stato risucchiato verso l'esterno. La moglie al suo fianco ed altri passeggeri lo hanno trattenuto mentre indossavano le maschere dell'ossigeno. Sotto shock l'uomo, un serbo di 61 anni che ha riportato ustioni da sfregamento e lesioni al collo. E di 12 morti accertati e di una ventina di dispersi il bilancio del vasto incendio boschivo scoppiato in Andalusia. Tra le vittime anche 4 turisti britannici rimasti intrappolati in un'auto mentre cercavano disperatamente di scappare. Un migliaio le persone evacuate, la caduta di un cavo elettrico all'origine del rogo alimentato anche dalle alte temperature. Ed è caldo senza tregua anche in Italia, che fronteggia la nuova ondata di calore di matrice africana. Oggi bollino rosso a Firenze e Perugia, nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Si risolve con una confessione il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. Tennis a Wimbledon il giorno delle semifinali, riflettori sulla super sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Chi vince andrà in finale contro Alexander Zverev, che nell'altra sfida ha battuto il britannico Arthur Ferry in 3 set con il punteggio di 7-6, 6-2, 6-4. E ora il nostro spazio dedicato al welfare.
1: INPS, insieme, sempre.
2: Il welfare del futuro si basa sul lavoro del presente. È il messaggio lanciato da INPS con il 25esimo rapporto annuale presentato a Montecitorio. Per quanto riguarda il capitolo previdenziale, continua a crescere l'età media in cui gli italiani vanno effettivamente in pensione. Si è passati dai 61 anni e 7 mesi del 2012 ai 64 anni e 7 mesi del 2025. Per le sole pensioni di vecchiaia si sale da oltre 67 anni di età. 16,4 milioni i pensionati, più donne 51%. Che uomini, ma con pensioni che in media sono inferiori del 34%. Gabriele Fava, presidente INPS.
3: Come INPS, naturalmente, per arrivare alla miglior sostenibilità puntiamo sul lavoro, prima il lavoro, perché è dal lavoro che nasce l'occupabilità, l'occupazione, i contribuenti, i contributi, e quindi puntiamo su chi? Sui giovani, uomini e donne, e naturalmente anche sulla facoltativamente possibilità di continuare a lavorare per gli over 60 che ne abbiano il desiderio. Tutto questo porterà alla sostenibilità futura. Invecchiamento, denatalità e AI sono le tre sfide da affrontare e da vincere.
2: Nel 2025 i lavoratori dipendenti hanno superato per la prima volta la soglia di 21 milioni, ma l'incremento ha riguardato soprattutto lavori a basso valore aggiunto che pongono un problema salariale. Marina Elvira Calderone, ministro del lavoro.
4: Si migliora ovviamente attraverso una operazione che noi abbiamo fatto con il decreto 1° maggio, quella di affermare il concetto del salario giusto, che per noi è identificato nel trattamento economico complessivo garantito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative, e che vuol dire certamente anche un investimento nella contrattazione di qualità.
2: Per quanto riguarda la denatalità, il rapporto sottolinea che lo smart working sembra avere sulle nascite effetti più positivi rispetto ai bonus dedicati. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Radio, internet, DJ in diretta, dediche e richieste online.
6: Radio Bizzomista, online.

0: della settimana. Sabato alle 15 e in replica domenica alle 17. Top 20. Grande musica per un grande weekend.
1: Radio Gibson.
0: Ora esatta.
1: Sono le 17 e 46 minuti.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Vivi l'emozione dei grandi successi. Radio Gibson.net. Musica dell'anima. Facciamo una

0: Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference. Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona. E c'è sempre.

keep some new music. Radio Gibson, musica da vivere.

Remember. It's a Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi.

Camaro, io lo chiamerò Benny Camaro perché gli piace di più e lui so che non si offende. Quindi avremo un ospite quest'oggi a 90 all'ora, il vincitore dei Dance Music Awards nella sezione, anzi nella sezione House Music. Abbiamo avuto qualche settimana fa anche il vincitore della Dance, sto parlando di Joe Bertè. More, more.

successi che questo giro, che questo suonino, che questo riff l'aveva proprio fatto lui, Franz Contadini, nel 1993. Ma questo disco invece noi lo conosciamo come il disco dei Technotronic, era il loro ritorno del 93. Hey, you, here we go again. 90 all'ora! Anche se non era un disco dell'estate, ve lo sto facendo ascoltare per farvi capire

la mixiamo così, ragazzi, perché siamo in diretta, 90 all'ora, tra poco ci arriva l'ospite qua, l'ho detto come se fosse il Cannavacciuolo. Ci arriva l'ospite qua. Eh sì, arriverà Benny Camaro. Ma adesso, parlando

una copertina molto generica. Poi voci dicono che sia piaciuta molto al gruppo del DJ Time e poi hanno consigliato di mettere proprio lei, Cindy, sulla copertina. Infatti poi era uscita un'altra versione ancora con la scritta Chase Obsession sempre arancione e poi era uscita quella verde con la sua facciona.

0: Buonasera da Daniela Ubaldi. Se l'Iran mi uccide, ho lasciato istruzioni: colpirli con potenza mai vista. Trump risponde sulla notizia di un piano di Teheran per ucciderlo. Sono in cima alla lista da molto tempo, smorza in un'intervista. Intanto conferma con un post su Truth: l'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma il cessate il fuoco è finito. Egitto e Qatar chiedono in effetti una ripresa dei negoziati e secondo Axios la prossima settimana sarebbe previsto un nuovo ciclo di colloqui che potrebbe essere ospitato in Svizzera. Nuova giornata di caldo record in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nelle zone interne della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e in Francia, dove nelle regioni occidentali si sfiorano i 40 gradi. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi a colpire la regione europea. La Spagna, sempre nella morsa dell'afa, fa i conti anche con un disastroso incendio in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti, almeno 23 dispersi, l'ultimo aggiornamento del bilancio provvisorio. Femminicidio nelle Marche: un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate l'ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. La tragedia al culmine di una lite scoppiata forse per la custodia del figlio della coppia. L'uomo, di origine tunisina, è stato fermato con l'accusa di omicidio volontario aggravato. E si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, trovata uccisa a Sanremo lo scorso 6 luglio. Il figlio ventenne, Filippo Oldani, è crollato dopo giorni di interrogatori serrati e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. È ora accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela, ancora giallo sul movente. Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del napoletano dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, viveva con la compagna. La donna è stata sentita come persona informata sui fatti. Intanto, secondo quanto trapela, Lavitola, indagato per l'attentato ritenuto il mandante, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore faccendiere aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Gibson Music, il tocco di classe che mancava. Radio Gibson Music su www.radiogibson.net. La radio interattiva al 100%. Make a difference.

sua storia. Ma poi ci farà ascoltare anche le sue produzioni, ci parlerà anche di tutte le altre cose. Ne fa mille, ma le fa tutte bene, ragazzi. Quindi tra poco, poi mi cambio, mi sistemo un po'. Come al solito, non vi preoccupate. In settimana mi è arrivato questo disco. C'è un nostro ascoltatore e ha avuto lui il piacere, ovviamente, di mandarci questo suo promo, che risale già qualche anno fa, ma che suona sempre nuovo.

chiama Dance Like a Share. Smitch. Nicola Bruno, grazie per il tuo omaggio, graditissimo. Poi in questa puntata dove parleremo di house music ci sta tutta, ragazzi. Bel promo, eh.

Angelino Remix. È lo stesso Angelino del remix, il mio remix di Rise Up. E adesso ci sono loro. Un'altra estate magica. Era il follow up di Move On Baby. Il ritorno dei Cappella, You and Me Forever. Estate 1994. Come on, check out the dope gun. Come on, check out the dope gun. Stai ascoltando 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console. Tra poco arriva qui Benny Camaro. O Camaro.

c'era Benny che mi diceva: Peter, però non ti metti questa camicia mentre ci sono io qua. No, tranquillo, la cambio. Stai tranquillo. La cambio, mi cambio, dai, mi metto anche un po' di gel. Sta arrivando Benny Camaro. E quindi tra poco parleremo con lui, metteremo un po' di musica house, ma tutta bella musica, ragazzi. Quello che contraddistingue il 90 all'ora con lo zio Peter, quindi con i suoi ospiti, con le sue produzioni, con la sua carriera. Quindi state con noi, tra poco arriviamo. Ricordatevi, se siete YouTube, su YouTube è lunedì sera alle ore 21, di mettere il mi piace, ma soprattutto di iscrivervi al canale di 90 all'ora, perché è molto importante, è fondamentale iscriversi al canale di 90 all'ora. E soprattutto ci sono gli hype, quindi sotto dove ci sono i commenti puoi dare hype a questo video, e soprattutto ci sono anche i super grazie, che a noi ci fa piacere, ci prendiamo un caffè insieme virtualmente. Quindi se volete mettere un super grazie o dai hype a questo video, noi vi ringraziamo in anticipo. State

0: Bentornati, c'è una nuova puntata di 90 all'ora, c'è lo zio Peter in console.
1: Mi sono dimenticato di cambiarmi, devo mettere una camicia un po' più professionale.
0: Quest'oggi con noi Benny Camaro.
2: Ciao a tutti, grazie mille.
0: Come stai?
2: Bene, dai, non ci lamentiamo.
0: Benvenuto a 90 all'ora, perché poi 90 all'ora perché sentiamo i dischi che hanno fatto il tuo background. Però quest'oggi ci hai portato anche dei dischi nuovi che ascolteremo. Ma soprattutto sei fresco di una vittoria, quelli dei Dance Music Awards.
2: Sì, come miglior DJ House Producer.
0: Ecco, e quindi io quest'oggi con Benny farò un viaggio dove ci farà ascoltare la musica che lo ha forgiato, creato, formato, ma soprattutto ci racconterà anche una storia che lo porta fuori dall'Italia per poi farlo rientrare, in una emozione incredibile, perché ci racconterà proprio alcuni passaggi anche musicali, perché lui è produttore, musicista, mi hai detto poco fa che sei anche doppiatore, cioè, oh, quindi qua sei un artista, come si dice negli anni 90, cioè a 360 gradi. E quindi poi siamo in estate, prima di andare in ferie ci parli anche delle mode dell'estate, quello che c'è, quello che va, perché a me, io sono ignorante di house music e a me piace proprio intervistare coloro che hanno un genere diverso dal mio, proprio perché a me piace sempre conoscere e sapere cose nuove, imparare cose nuove, perché io da ogni persona imparo sempre tantissimo, rubacchio anche un po', però lo faccio sempre in maniera affettiva.
2: I migliori artisti mondiali hanno rubato per
0: è importante
2: arrivare.
0: Il fine è quello importante. Benny ha portato i suoi vinili e come primo vinile ha detto: Peter, io voglio mettere Gypsy Woman di Crystal Waters. Cosa esatto. Ti ricorda questo disco qua? Hai un ricordo particolare?
2: Ho un ricordo particolarissimo perché è stato il primo vinile che ho suonato. Quindi per me è stata amore a prima vista.
0: Estate 1991, ragazzi, qua al Festival Bar anche c'è un video fantastico su internet. Dove l'hai suonato questo disco?
2: Questo disco l'ho suonato in una radio, nemmeno farlo apposta, dove ho cominciato a livello professionale a bazzicare in questo genere. Non so se si può dire il nome della radio.
0: Oh, certo che sì.
2: È una radio campana, si chiama Radio.0, che ha fatto tanta all'epoca carriera proprio nella house music, e quindi mi sono acculturato. C'erano i produttori, c'erano gli editori, c'era il proprietario, che erano appassionati come me del genere, e quindi è stata come una scuola, no? E quindi è stata una cosa fighissima.
0: Io sento nel tuo accento un po' di campano, o sbaglio?
2: Esattamente, sono nato a Napoli, cresciuto a Palma Campania, e in questa radio che è proprio lì vicino ho cominciato a smanettare con i vinili.
0: Quindi il tuo background, cioè nel senso, quando eri piccolo, la prima volta che ti sei accorto della musica, nel senso, ops, c'è questa cosa che mi fa vibrare, che mi piace. Ti ricordi un po' cosa stavi ascoltando? Era una cosa, un ascolto tra virgolette passivo, nel senso, sai, sei in macchina con i genitori, c'è la radio accesa, che ricordo hai?
2: Ho un ricordo ben preciso, perché io in realtà nasco come musicista, quindi già da quando ero bambino, all'età di 4-5 anni, io come giocattolo avevo una tastiera di un'ottava, e quindi ho mostrato da subito passione per la musica. Dopodiché nella testa mi è entrato un tizio sconosciuto di nome Michael Jackson.
0: Ah, sì, un tipo che ha fatto poi un paio di dischi solamente.
2: E da lì sono esploso, cioè tutta la discografia a palla in macchina con i miei, e ho cominciato, ho detto, vabbè. Da lì sono passato poi a Prince, dopo Prince sono passato ai Queen, dopo Queen sono passato ai Deep Purple, cioè a me piace tutta la musica, dal rock al funk al soul.
0: Ti sei accorto cosa c'è qua, no?
2: Me ne sono accorto, infatti mi sono deliziato, diciamo. E da lì c'è stato un passaggio fondamentale con Jamiroquai, che io è il mio preferito, per me è il numero uno al mondo.
0: Te ne metto una poi.
2: E con l'elettronica e il funk mi sono avvicinato alla house music.
0: Bellissimo. Quindi il primo, ragazzi, approccio con la musica è Michael Jackson. Cioè, diciamo che lì è veramente, diciamo, quelli della nostra età, sei più giovane di me, diciamo che abbiamo un po' avuto quell'approccio musicale. Queen, Michael Jackson, Prince, ci sta tutto. Mettiamo un altro disco dalla tua discografia che ci hai portato, cioè la tua valigetta discotecomane. E beh, ragazzi, che dischi che ci hai portato?
1: Queste sono delle hit. Soprattutto questa è stata poi una hit dopo, un po' a scoppio ritardato. E sono andato a vedere l'altro giorno la classifica di febbraio del 1993. Cioè, questa era top 15, nemmeno nel numero 10, numero 8. Cioè, quindicesima posizione è la massima. E poi è sparita. Poi è ricomparsa a fine anni 2000, dal 2007 al 2009 un paio di remix, prima con la voce originale, poi ricantata. Insomma, hanno fatto un po' di roba, ma finalmente poi è arrivata al grande pubblico, a tutti adesso. Show Me Love, Robin S.

0: Quindi siamo nella primavera del 1993 in Italia, perché poi sappiamo benissimo che all'estero andava un po' prima, poi in Italia di riflesso. Ma è stato il primo successo di Stonebridge, che ha aperto anche la sua così carriera, perché grazie a questo remix poi ne ha fatti altri 5.000 fino al 96, che era uno dei remixer più importanti insieme a Todd Terry, a Dave Morales. Che poi Todd Terry, tra poco ascolteremo qualcosa, mi hai portato un disco di Todd Terry.
1: Io ho avuto il piacere di conoscerlo e di lavorarci, sì. È un grande,
0: è bellissimo.
1: È una persona di un'umiltà, di una semplicità. Poi ti farò vedere una foto.
0: Mi parlavi fuori onda, perché a me piace il fuori onda, perché poi posso ripeterlo anche in diretta con l'ospite, che quest'oggi è Benny. E vorrei sapere, mi parlavi delle feste di fine anno di scuola che avevano un nome particolare?
1: Era dal greco, credo, MacP e Premac. Il Premac-P e il MacP. Ed erano dei party, un po' come si fa al college, quando uno finisce il college e fanno questi super party. Ecco, noi in campagna avevamo questa cultura di organizzare questi party, dove affittavamo una location, facevamo colletta con tutti gli studenti, quindi eravamo tanti.
0: Porca miseria.
1: Raggiungevamo una cifra importante, e il pre-MacP, il MacP era dedicato agli ultimi, al quinto anno, poi con la coccarda, che tu la bruci per porta fortuna. E dal primo al quinto anno c'erano tutti a fare festa. Abbiamo chiamato Roger Sanchez, abbiamo chiamato Gigi D'Agostino, abbiamo chiamati tanti.
0: Cioè, la festa di scuola,
1: Feste di scuola, ma feste di scuola fatte bene.
0: Bellissimo.
1: E noi, proprio a Napoli, c'è stata questa cultura del sud, e il MacP che ho organizzato io, a cui ho fatto io l'ho fatto con Jesus of Love. Cioè,
0: che miseria. Fantastico. Quindi Robin Hens ti ha portato questo ricordo?
1: Assolutamente sì, anche perché con quel disco si cuccava di in una maniera esagerata.
0: Sì, perché è un disco molto figo che piaceva anche alle ragazze.
1: Eh sì.
0: Non era un disco troppo truzzo che magari le ragazze dicevano, no, dai.
1: In un'epoca dove il DJ veramente era un guru, era quello che portava all'ascolto, all'attenzione del pubblico, delle persone, la novità musicale. Quando tu andavi in radio a sentire il DJ solo per vedere che novità ti portava, e poi dovevi andarla a comprare
0: senza Shazam, però.
1: E quando partiva questo disco,
0: bellissimo. A proposito di dischi, mi hai portato un disco bianco fantastico. Avresti voglia, te l'ho puntato già,
1: se assolutamente
0: vuoi sentire com'è, così poi lo lanci tu. Tienitelo subito, perché sennò poi parte. Vai. Ragazzi, era anche per metterlo alla

0: Da questa parte di disco è nato poi Hard Drive Deep Inside. Questo invece è l'originale. Si chiama Barbara Tucker.
1: Scusate se è poco. Scusate.
0: Per esempio, in Italia quello che è andato più forte era il disco degli Hard Drive, quello esatto. Dub. Perché hai scelto questo disco?
1: Perché io sono un po' fissato con le versioni originali, ti dico la verità. Sono molto rispettoso e amo proprio la cultura musicale e l'originalità di chi crea. Poi i remix ben vengano, perché
0: beh, certo,
1: ne facciamo anche noi tanti.
0: Beautiful People. Che poi il tipo di clientela della house è più beautiful, dai. Secondo me io li vedo un po' più pettinati, un po' più sistemati, un po' più
1: io. Magari oggi sì, ma io ti dico che alla nostra età, quando eravamo più ragazzini, era il genere, il background giovanile, era quello, era di noi ribelli questa cosa qua.
0: Bella, bella qua. Ragazzi, oggi è puntata pettinata, eh? C'è Benny con noi.

0: Barbara Tucker, 1994, grande successo. Poi è stato campionato, poc'anzi in fuori onda facevo vedere a Benny la copertina di Hard Drive Deep Inside, dove c'era questa voce campionata all'infinito. Però come diceva lui, caspita, l'originale. Allora, durante la pubblicità noi su YouTube ci ascoltiamo anche delle sue produzioni e mi ha raccontato poc'anzi, prima di iniziare la puntata, durante un caffè, perché durante il caffè noi facciamo una chiacchiera e ci conosciamo un po' meglio. Tu Peter, sai che parlavamo della cover, sai, ho fatto la cover di Alghero, lui, eh? Sai, parlavo di cover e mi hanno autorizzato la cover di...
1: My Immortal degli Evanescence.
0: E quindi lui adesso ci farà ascoltare questa sua versione, questa sua cover. Il nome del progetto era?
1: Il nome del progetto era My Immortal, era proprio il singolo che è uscito insieme a questa cantante che si chiama Dina.
0: Ma dico il progetto nel senso DJ, c'era oppure
1: Benny Camaro, Benny Camaro, Camaro come volete voi, e Adina con My Immortal.
0: Perfetto, l'ascoltiamo e tra poco torniamo, sempre con lui qui a 90 all'ora.
2: Questa è Radio Gibson Music.

0: bentornati in seconda parte di 90 all'ora. C'è con noi Benny Camaro. Mi piace di più.
1: Lo lascio decidere a voi.
0: Perché non è Camaro, è molto dolce. Allora, permettimi di scherzare. Ci hai portato un disco, perché poc'anzi abbiamo parlato di Jamiroquai, un disco che adesso proprio festeggia 30 anni. C'è una versione nuova, bellissima, si chiama Virtual Insanity. Discone.
1: Opera d'arte, pazzesca. Pazzesco. Lui, vabbè, pazzesco.
0: Parlavi di opera d'arte?
1: Beh.
0: Perché poc'anzi, quando abbiamo parlato di un remixer come Stonebridge, che ha reso un disco del 90 una hit mondiale nel 93 grazie al suo remix. E la stessa cosa è successa per Todd Terry, che ha reso celebre questa versione di Everything.

0: questa l'abbiamo ascoltata tutta in religioso silenzio.
1: Perché questa non è solo musica da ballare, questa è musica.
0: Lo puoi mettere ovunque questo disco qua, veramente. Todd Terry, che durante il disco in fuori onda mi ha fatto vedere la foto. A Miami eravate?
1: Eravamo a Miami, eravamo ubriachi a fare questo party insieme al nostro amico Roby Rivera. Eravamo precisamente allo Yacht Clubbing di Miami, Soul Beach. E lì si è creata un'atmosfera familiare di quelle pazzesche. A un certo punto sono venute anche delle cantanti, si parlava anche di cantanti. Ci siamo divertiti. Era senza tempo, avevamo perso la cognizione del tempo.
0: Te l'ho già puntato, se hai voglia di mettermi il prossimo disco, per favore, così almeno lo facciamo sentire. Vabbè, almeno abbiamo anche un po' di tempo per parlare. Poc'anzi abbiamo descritto quel momento dove ti sei avvicinato alla musica, sì. Quindi Michael Jackson, però nel frattempo iniziavi anche a suonare. Parlavi di un'ottava, per coloro che magari non sono conoscitori della musica, un'ottava significa do, re, mi, fa, sol, la, si. Quindi esatto. La prima tastiera che compra un produttore come me che non sa fare musica è un'ottava. Poi la puoi trasformare, però, cioè, un'ottava, quella che sai utilizzare. E quindi lui all'inizio ha utilizzato questa tastiera, che poi potevi cambiare l'ottava e facevi l'ottava più alta.
1: Esatto. Poi vabbè, sono passato

campionatori. E poi con loro proprio ho detto, ho deciso, va bene, musica elettronica. E da lì ho cominciato a specializzarmi in ingegneria del suono, e che mi ha aperto tante porte, tante collaborazioni e soprattutto tanti ingaggi.

0: detti francesi.
1: Se la vi.
2: Se la vi veramente. E io direi da quello che metteva commerciale, se fantastic. Vabbè, quindi il primo disco, la prima produzione che hai fatto, perché ci hai raccontato di queste prime collaborazioni, perché tu facevi produzioni, quindi facevi il giro. Mi fai il giro di... Ma invece il tuo primo disco?
1: Il mio primo disco è stato un album, avevo 17 anni ed ero con una band, e all'epoca mi chiamavo Benny Moschini, poi ho fatto il cambio. E abbiamo fatto un progetto completamente funky soul, molto stile Jamiroquai, mischiato con Pino Daniele, che io adoro tra l'altro. E quindi abbiamo registrato in questo studio vicino casa dal mitico Alfonso La Verghetta, che è uno dei più grandi arrangiatori e ingegneri del suono della Campania, in questo momento in tour con Clementino, in tour con un po' di gente. E lui mi ha fatto anche venire la voglia di studiare anche come ingegnere del suono, per farmi le cose da me, insomma. Ed è stata un'esperienza pazzesca, perché all'epoca, e parlo all'epoca che è diverso da oggi, avendo anche uno studio, ci si metteva tutti in studio, c'era la classica pizzata, la spaghettata, dove si suonava, c'era il batterista, c'era il bassista,
2: e nascevano le idee.
1: E da lì il progetto è cresciuto.
2: Bellissimo. Ma poi quel periodo lì, mi ricordo io, alla fine degli anni 90, c'era tanto fermento, tanti album. Fuori onda parlavamo di Babira Soul. Lui mi diceva Delta V, ma sì, ma c'era tanta bella musica di Rotta su Cuba. Cioè, suonavano veramente tante belle cose, ma fatte veramente bene. Poi adesso viene un po' a mancare questa cosa.
1: Si sta dando troppo importanza alla vita facile, diciamo. Quindi. E poi le scarse idee. Quante cover oggi stanno uscendo e quante poche produzioni inedite escono. Sempre più social, sempre più contest come X Factor, Amici e quant'altro. Ma
2: Di nuovo,
1: di concreto non c'è nulla, ma questo è anche colpa un po' delle etichette discografiche, degli editori, che ormai non sono più etichette, sono distributori, non ci sono più la figura del produttore esecutivo.
2: Certo, perché ci vorrebbe chi ti promuove, ma chi ti produce, invece non vogliono già il prodotto già finito.
1: Nemmeno più il talent scout esiste, non c'è più.
2: Esatto. Vabbè,

0: Benny Camaro con noi.
1: Sempre io.
0: Si mette a ridere, lui dice Camaro.
2: È uguale.
0: No, mi piace perché quando qualcuno mi chiama mia, a me, la mia siciliana, a me mi chiamano zio Peter, io rido. Però glielo faccio dire, no? Non li correggo. Non gli dico, oh, mi chiamo zio Peter. Zio Peter, io rido e li lascio parlare. Quindi ti capisco quando senti dire Benny Camaro. Tipo, eh? E poi dici, no, non devo parlare. Allora, scusami, mi sono... Stardust, Music Sound Better With You, disco dell'estate 98, in Italia è arrivato a settembre, diciamo, nei primi posti, però già in estate si sentiva tantissimo. Che ricordo hai di quell'estate lì? Hai un ricordo particolare?
1: Allora, questa era un disco dove, stranamente, perché all'epoca da noi c'erano i jukebox, no?
0: Certo.
1: C'era il jukebox, tu andavi in spiaggia, io ero a Sabaudia sempre in vacanza, e c'era questo jukebox dove tu sceglievi la canzone e c'era questo disco, era l'unico disco house che c'era in una selezione, all'epoca c'era il Festival Bar, no? C'erano tutte queste cose qui e c'era questo disco, e io al giorno l'avrei messo 7-8 volte.
0: 10.000 lire, tutti scambiati in gettoni da 100 lire, tutti messi,
1: esatto,
0: lì. Allora, parlavamo poc'anzi del tuo primo album, però io fuori onda ho capito da tutto quello che mi hai fatto vedere scorrendo nel tuo YouTube che c'è qualcos'altro poi che hai fatto, che è il secondo album.
1: Esatto, ho fatto il secondo album che è stato quello di debutto, un po' più rock, quindi mi ero avvicinato un po' ai Muse, un po' anche all'elettronica, un album un po' contaminato, e il singolo Sono Qui Ancora, che è quello che ti voglio proporre, ha fatto da subito un milione su YouTube, ed era appena uscito YouTube come piattaforma,
0: 2007, quindi sarà,
1: esatto,
0: 2006.
1: E quindi è stato un fulmine a ciel sereno che mi ha permesso di partecipare poi al contest di Collisioni Music Festival, dove ho avuto l'onore di aprire i concerti di Elio Restore Tese e Jamiroquai.
0: E quindi ce l'ascoltiamo, tra poco torniamo con Benny. A dopo.
3: Buonasera ad Alessio Galea. Si alza ancora la tensione tra Stati Uniti e Iran. Se mi uccidono, ho lasciato istruzioni, colpirli con una potenza mai vista. Trump risponde così sulla notizia di un presunto piano di Teheran per ucciderlo. Daniela Ubaldi.
4: Nuovo capitolo dello scontro tra Trump e il governo iraniano. Ho lasciato istruzioni. Se dovesse succedermi qualcosa, verranno colpiti con una potenza mai vista, ha dichiarato il presidente, che al New York Post risponde in merito all'avvertimento di Israele su un piano iraniano per ucciderlo. No, Israele non ha trovato nulla. Sono il numero uno nella lista iraniana delle persone da eliminare da molto tempo. Intanto rimane alta la tensione nello stretto di Hormuz dopo gli ultimi raid. L'Iran ci ha chiesto di proseguire i colloqui, abbiamo accettato di farlo, ma gli Stati Uniti hanno chiarito, senza mezzi termini, che il cessate il fuoco è terminato, ha scritto sempre Trump sul suo social Truth. Si mobilitano i mediatori per evitare un'escalation. Secondo quanto riportato dal New York Times, il Qatar è in contatto con Washington e Teheran, mentre Axios riporta una fonte che rivela, previsto la prossima settimana, un nuovo ciclo di colloqui, forse ospitato dalla Svizzera. E dopo aver gettato benzina sul fuoco con i piani iraniani per uccidere Trump, tornano a farsi sentire fonti israeliane che stavolta rivelano: l'amministrazione Trump non vuole il coinvolgimento di Israele nei combattimenti per timore di perdere il controllo del conflitto.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Seveso, a 50 anni dal disastro della Diossina, fu il punto di svolta per la coscienza della sicurezza ambientale europea. Le parole del capo dello Stato che ha preso parte alla cerimonia ufficiale. Il 10 luglio del 1976 nello stabilimento ICMESA un'esplosione fece sprigionare una nube tossica di diossina. Nell'area poi bonificata è stato istituito il Parco Naturale Bosco delle Querce, cuore delle commemorazioni.
5: Quanto avvenne era inammissibile e le norme successivamente elaborate su scala continentale ebbero valore storico, perché si fondarono sulla tutela della vita delle persone, sulla tutela della comunità e dell'ambiente come diritto umano primario. La vita e il futuro sono tornati nelle vostre mani. È stato un percorso impegnativo, faticoso, colmo di sacrifici, con l'impegno di tutti, hanno vinto la speranza e la vita.
3: Proseguono le indagini sull'attentato a Sigfrido Ranucci, perquisita dagli investigatori l'abitazione di Gomez Clesio Tavares, factotum di Walter Lavitola, ritenuto l'intermediario con la banda che ha piazzato la bomba all'esterno dell'abitazione del conduttore di Report. L'attività si è svolta in un comune del Napoletano, dove l'uomo, che ora si troverebbe in Camerun, vive con la compagna che è stata sentita come persona informata sui fatti. E secondo quanto trapela, Walter Lavitola, ritenuto il mandante dell'attentato, era pronto a lasciare l'Italia. L'imprenditore indagato aveva già acquistato un biglietto aereo per l'Africa. Intanto la RAI ha sospeso le repliche estive di Report. Nuova giornata di caldo torrido in Italia, bollino rosso a Firenze e Perugia. Nei prossimi giorni previsti picchi fino a 43 gradi, in particolare nell'entroterra della Sardegna. Caldo estremo anche in Gran Bretagna e Francia. Si tratta della terza ondata di calore in 3 mesi in Europa. La Spagna, sempre nella morsa del caldo, fa i conti anche con un disastroso incendio boschivo in Andalusia. 12 morti accertati, 8 feriti ed almeno 23 dispersi, secondo un bilancio ancora provvisorio. Un altro femminicidio nelle Marche. Un 39enne ieri sera ha ucciso a coltellate la sua ex compagna a Loreto, poi si è costituito in caserma e ha confessato. Il servizio di Barbara Salandri.
2: Un copione che si ripete con una drammaticità quasi quotidiana: donne uccise per mano di mariti, partner, ex compagni. Lo stesso è accaduto ieri sera a Luigia Fortunato, 33 anni, di origini pugliesi, aggredita a coltellate dall'ex compagno nella sua abitazione in via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. A dare l'allarme poco dopo le 22 alcuni residenti che hanno visto l'uomo di origine tunisina in stato confusionale in strada con i vestiti ancora sporchi di sangue. Ho ucciso tua figlia, avrebbe scritto in un messaggio inviato alla mamma della sua ex. Poco dopo si è presentato alla caserma di Porto Recanati confessando di aver ucciso la 33enne. A quel punto i carabinieri hanno fatto irruzione nell'abitazione e hanno trovato nel corridoio il corpo di Luigia, martoriato da diverse coltellate. La tragedia, secondo quanto ricostruito, si sarebbe consumata al termine di una lite scoppiata probabilmente per la custodia del figlio della coppia, un bambino di 7 anni che ieri sera si trovava a casa della nonna. Il 39enne si trova ora rinchiuso nel carcere di Montacuto con l'accusa di omicidio volontario aggravato.
3: Si è risolto con una confessione anche il caso della donna di 58 anni, Lorella Capano, trovata uccisa a Sanremo il 6 luglio scorso. Il figlio ventenne Filippo Oldani è crollato dopo giorni di interrogatori e ha ammesso le proprie responsabilità durante l'udienza di convalida dell'arresto. Ora è accusato di omicidio volontario aggravato dal vincolo della parentela. I legali al momento non hanno fornito spiegazioni sul movente dell'omicidio. I mondiali di calcio, Spagna-Belgio vale la semifinale, fischio d'inizio alle 21. Lorenzo Villanetti.
6: Furie rosse, diavoli rossi, la vittoria agli ottavi sul Portogallo di Cristiano Ronaldo, quella sugli Stati Uniti dopo il caso Balogun, espulso in campo con un rosso e poi revocato grazie a un articolo della FIFA alquanto discutibile. C'è un sottile filo, rosso per l'appunto, che unisce Spagna e Belgio, stasera opposte nei quarti del mondiale con più squadre di sempre. Da un lato una difesa impenetrabile, travestita dal sempreverde tiki-taka, dall'altro una generazione di fenomeni attesa da una quindicina d'anni ma mai concreta. Le nazionali di Luis de la Fuente e Rudy Garcia alle 21 si sfidano a Inglewood, California, per volare in semifinale. Ad attendere la vincitrice, la Francia del porporato Kylian Mbappé, ieri per l'ottava volta a segno in questa rassegna iridata e capocannoniere insieme a Leo Messi. Il capitano dei Bleu, per di più con un rigore parato da Bonu, ha aperto le danze nel 2-0 complessivo contro il Marocco, che ha tolto il velo di maglia su chi sia la grande favorita finale. Dall'altra parte del tabellone, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera, gli altri quarti di finale in programma tra sabato e domenica.
3: Ed è tutto, buona serata.

0: cose importanti che poi magari sono dei ponti che ti servono per arrivare al tuo fine. E credo che sia una cosa anche bella, perché un DJ viene etichettato sempre che conosce solo musica dance, che fa solo musica dance. Invece il nostro background, come tu hai visto qua e come tu hai detto quando eri piccolo,
1: è molto ampio.
0: È molto ampio, ma ci sta. Qua è un disco del 1999, dell'estate 99, Sing It Back dei Moloko, che è stato remixato poi dalla famiglia, dove c'è lui, Boris Douglas, ovviamente aveva l'etichetta insieme a Musti, quindi la famiglia era la Peppermint, la casa, ma poi era il team di produzione che da metà anni 90 fino ai primi anni 2000 ha fatto delle produzioni, dei remix fantastici, come questo, come Sex Bomb, in quel periodo hanno fatto, per esempio, come Keep Pushing, tanti altri veramente. Sono rimasti poi nella storia un po' quello che abbiamo detto all'inizio, quando il remix supera l'originale. Certo. Perché Moloko, noi l'originale, io non me lo ricordo come fa, quindi non so tu. Quindi un po' quello che è successo per Armand Van Helden, quando aveva ripreso Tori Amos. Cioè, tante cose sono venute fuori, sì, grazie, oggi almeno quei stesso con The Space Cowboy, grazie al remix di Dave Morales è diventato Jamiroquai, che poi ha dovuto un po' fare quel genere lì. Se tu ti ricordi bene, l'album The Space Cowboy con l'album dopo, cioè, non erano proprio molto simili.
1: Ma per assurdo anche in Italia succede questo, è successo nella storia, e ti parlo adesso di una cosa che non c'entra nulla.
0: Sì, si fa.
1: Paola e Chiara, se voi andate a prendere il disco che è stato, mi pare inizio 2000, ora non mi ricordo bene, Festival Bar, eccetera, eccetera, il disco era fino alla fine, ma l'originale era quasi techno,
0: era quasi techno,
1: era proprio progressive, è andato in Italia, nelle radio e in televisione, un remix.
0: Sì, ma alla fin fine è così. Cosa ti ricorda quell'estate 99 con questo disco qua? Perché l'hai scelto?
1: L'ho scelto perché è il disco che sposa e unisce la musica elettronica con la musica dal vivo, e per me questo è l'obiettivo principale mio di vita, perché a me la musica piace tutto, mi piace il rock, il soul, ultimamente sto facendo delle produzioni elettroniche ma con orchestra, e quindi per me questo è stato il passo successivo, lo step successivo per ampliare il mio background di produzione.
0: Senti sotto. Mamma mia. Quindi in pratica quello che tu stai facendo in quest'estate 2026 è di unire l'elettronica con la musica dal vivo.
1: Esatto.
0: Fammi un esempio. Prossimamente hai qualche data, qualcosa che qualcuno magari mentre parliamo dice sì, ma possiamo venirti a vedere, sei da qualche parte? Magari noi siamo in una radio piemontese, però ci ascoltano anche in Emilia Romagna, Lombardia, Lazio. Grazie al nostro DAB ci ascoltano anche a Cagliari, a Roma. C'è qualche puntata particolare di questi live?
1: Allora, probabilmente ho alcune date proprio in Sicilia.
0: Ah, bellissimo.
1: Che il mio manager sta definendo. Qualcosa in Calabria. Adesso il 17 sono...
0: 17 luglio,
1: Il 17 luglio di questo mese sono al Villa Summer a Cerro Maggiore a fare una specie di reunion anni 92.000 con... hai avuto anche tu a che fare con Panico,
0: certo,
1: e con Chris per un'altra radio, non voglio fare pubblicità,
0: no,
1: però...
0: anche noi ci facciamo problemi, però questo è bellissimo ragazzi, nel senso che l'apertura sempre qua non mettiamo i paraocchi, sono Benny, faccio solo house, basta, come sentite
1: la musica è bella tutta, e collaborate il più possibile con chiunque, è un consiglio di vita che vi do, perché a parte che da soli non si va da nessuna parte, ma se volete allargare il vostro bagaglio culturale e volete veramente imparare qualcosa, lo fate sulla strada con gli altri.
0: Abbiamo un po' sbagliato, cioè nel senso sbagliato io a mettere il disco prima e il disco dopo, quindi mi perdonerete se non sto andando in maniera cronologica, perché questo era di un anno prima. Fine estate 1998 usciva in Italia un remix fantastico che, come diceva Benny fuori onda, sembrava un disco francese, talmente era fatto bene. Invece ragazzi, stavolta eravamo noi italiani.
1: Questa volta il gol l'abbiamo segnato noi.
0: Esatto.

0: Fantastico, io mi sono comprato il vinile solo per quel mashup lì. Safari, Jovanotti. Mi parlavi poc'anzi in fuori onda del prossimo disco. Prima di tutto avresti voglia di farcelo ascoltare, così lo metti tu almeno, dai. Bellissimo. Senti che inizia già. Già inizia. Se un disco, io dico sempre, se un disco inizia bene.
1: Esatto. E questo disco ha iniziato bene anche nella storia. Cioè è stata una diga, è stato un ponte che ha unificato due mondi. Il mondo della commerciale e il mondo della house music. Perché questo è stato il primo disco house music in assoluto che è entrato di diritto in tutte le classifiche e tutte le compilation commerciali.
0: E poi da lì, come diceva lui, dopo Mojo, Spiller, tutto. Ma il primo disco, perché è uscito proprio a cavallo tra il 99 e il 2000, House of Glass, Disco Down. E io ho avuto l'onore di aver collaborato con Gianni Bini nei suoi studi per il remix della Rondine.
1: Ah, però.
0: E con il remix di Io Nascerò di Loretta Goggi. Quindi onoratissimo per sempre.

0: dove eri nell'estate 2000, Benny?
1: Nell'estate 2000 io ero sempre a Sabaudia e già cominciavo a fare i club intorno a... Andavo a San Felice a Circeo alla Bussola, andavo a fare le 24.000 baci a Latina.
0: Ecco, mi devi dire un po' di locali, perché i ragazzi poi li ascoltano e dici: caspita, ma c'ero pure io, ma mi ricordo.
1: E all'epoca c'era questa battle, come la vogliamo chiamare, un po' come fanno i rapper oggi, no? Noi lo facevamo, che eravamo noi quelli della house contro Prezioso, Gigi Dag, Marvin, che erano quelli della commerciale, no?
0: È normale.
1: E soprattutto 24.000 baci, ma ci divertivamo veramente tanto, erano battle belle.
0: Bellissimo, dai. Era House of Glass. Un'estate dopo, 25 anni fa, in questo periodo.
1: Io vi dico solo che noi napoletani, con gli Angels of Love, siamo stati i primi a importare Roger Sanchez in Italia. Questo lo voglio dire. Con questo disco ha vinto tutto.
0: Se c'è da essere fieri di qualcosa, bisogna dirlo.
1: E con questo disco ha vinto tutto. MTV non so quanti premi gli ha dato.

0: mettiamo solo bonghi di di di bonghi di bon, mettiamo anche questi dischi qua.
1: Eh sì. E questo è un gran bel disco. Ma anche
0: bonghi di di di.
1: Era un gran bel disco. Ora dite quello che volete, ma
0: era un gran bel disco, però ovviamente ognuno di noi poi deve proporre la propria musica.
1: Colonna sonora dell'estate, poi 94. Del Festival Bar del 94, cioè.
0: Poi produzione italiana, ragazzi, dalla Toscana, cioè stiamo dicendo che
1: ragazzi dovete dar valore a quello che avete in casa. Sono tutti bravi, Roger Sanchez, i francesi, Giappone, tutto quello che volete, ma voi dovete far forza con quello che avete. Valorizzate i vostri artisti, perché ce ne sono e veramente molto bravi.
0: Parlando di una cosa del genere, ti faccio una domanda, ma se non ti va di rispondere non rispondi, quindi non vuole essere una non ti voglio punzecchiare, però secondo te adesso un fenomeno come la Afro House, chiamiamola così, io quando dico Afro House ho un po' il blocco, perché l'Afro
1: House è un'altra,
0: è un'altra,
1: diciamo,
0: cosa per me, perché io ho 48 anni e l'Afro House per me è un'altra cosa. Detto questo, non è una critica, ma ti voglio dire, Mo Black, che è di origini italiane, che fa diventare famoso, diciamo, più famoso di quello che è Hugel o Hugel, come si pronunci, senza invece pescare uno dall'Italia e farlo diventare così. Te la faccio molto stretta, perché cosa ne pensi di questa storia? Cioè, ne pensi qualcosa o dici non mi interessa?
1: Allora, io sono molto diretto, diciamo che non le mando a dire. Sono una persona che ama fare musica, vive di musica nella sua umiltà, perché noi ci dobbiamo ricordare che facciamo musica prima per noi stessi, ok? Dopodiché facciamo musica per gli altri, ma non per gli altri perché noi dobbiamo essere acclamati, noi siamo al servizio degli altri, è diverso.
0: Fare divertire.
1: Okay? Io sto offrendo un servizio, vengo, perché no, pagato perché ho un servizio e devo offrirlo al meglio. E se ho delle carte da giocarmi in casa, devo favorire i giocatori in casa. Stiamo facendo la fine delle squadre di calcio, non abbiamo più un italiano a giocare, uno.
0: Esatto, e quindi il problema è quello, cioè io ho visto tipo un'intervista dove lui dice, caspita, ma Mo Black è italiano? Cioè io non lo sapevo. No, ci sono rimasto un po', no? Perché tu dici, caspita, ma ha fatto il disco con Hugel, bam bam, ha fatto il disco con... Ma un disco con un italiano, anche un disco suo, no? Invece lì io sono rimasto un po' da uno che non fa house e da uno che è un amatore, cioè io sono, non sono nessuno, non sono un critico musicale, però...
1: Io sono nessuno.
0: No, no, ma io dico nel senso non sono a quei livelli lì, quindi non mi posso nemmeno permettere di... Però dico, caspita, ma in Italia non ci abbiamo nessuno da prendere e dire, oh ragazzo...
1: Il problema è che in Italia ci sono anche... tanti, ma tanti talenti, e ci sono tanti professionisti che lavorano con artisti internazionali che noi oggi ci sogniamo, perché non lo sappiamo.
0: Sì, sì, tipo i Parisi che hanno fatto il disco di Madonna. Cioè,
1: ragazzi, Lady Gaga è di origini italiane, Madonna
0: esatto.
1: Di origini italiane, cioè,
0: no, però...
1: E mi fermo qua perché sennò divento il Vittorio Sgarbi.
0: No,
1: della
0: ma dico
1: dance.
0: Che Madonna scelga i Parisi per fare la produzione del proprio disco. Cioè, ragazzi, numeri uno, grande, grande, sono contento così. Adesso cosa ci fai ascoltare invece?
1: Adesso vi faccio ascoltare il disco che ha segnato l'inizio della mia carriera.
0: Oh!
1: È un disco che io ero a Ibiza.
0: Ok.
1: Ero a mangiare in un ristorante, non sapevo come chiamarlo. Il ristorante si chiamava Las Dos Lunas, quindi l'ho chiamato così per gioco. Uscì con la Django Records in Francia. Da lì ha fatto un giro assurdo. Piacque alla Happy Music, che è come la Universal italiana, solo che loro sono francesi, sono fortissimi, l'hanno voluta, quindi l'hanno editata loro. E da lì ha fatto un altro giro, tutto questo in un anno, ha fatto un altro giro dove un signore di nome Tiesto l'ha sentita e l'ha voluta, con Spinning, nella sua sublabel che è After Hour, come primo disco in assoluto della sua etichetta. Questo è un disco di house, cantato, particolare, suonato. Lui è impazzito per suo disco e io l'ho saputo così. Mi chiamano dalla Francia, guarda che non siamo più i tuoi editori, ma è lui.
0: Pazzesco. Okay. Dai, dici come si chiama il progetto e il titolo, per favore.
1: Il progetto è sempre Benny Camaro o Camaro, scegliete voi. Las Dos Lunas.
0: A tra poco, stiamo qua con noi.
2: Radio Gibson. Gibson. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
8: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
8: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
8: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema. Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
14: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: maledetti francesi.
1: Ma veramente?
0: Grandissimi francesi, perché dal 98 al 2003 veramente ragazzi hanno riempito le classifiche mondiali con le loro produzioni. E questa è un'altra produzione, un altro disco che in versione originale nessuno conosceva, e grazie alla versione di Martin Solveig, altro francese,
1: ha fatto la storia.
0: Ha fatto la storia, poi adesso hanno fatto la versione Afrobeat, se possiamo definirla così. E poi tutto il resto che sappiamo benissimo, però diciamo che quando tu dici Salif Keita e Madame. E poi da quell'album lì hanno tirato fuori tutti i pezzi, ma più forte di questo non ce n'è. Estate 2003, cosa ti ricorda?
1: Era l'estate in cui io mi sono consolidato come uno dei DJ ufficiali del Billionaire e ho lavorato lì, al Billionaire, al Sottovento, li ho fatti tutti. E
0: hai un aneddoto, un ricordo, qualche persona che magari nel viaggio che tu hai fatto è stato con te, ti ha accompagnato e ancora adesso dici io con questa persona abbiamo un legame, anche se non lavoriamo più insieme, che non ci vediamo più insieme, ma quando ci rivediamo è come se...
1: No, in realtà non ho una persona in particolare, ma ho un gruppo di persone, perché io in quel periodo poi ho fatto anche un locale. Io a San Pantaleo avevo un locale che si chiamava Mint Lounge Club e il preserata lo facevamo da noi, il preserata, per poi spostarci a suonare a Villanelle. Ed è stata una delle più belle esperienze che ho fatto, perché è stata una vera avventura.
0: Andiamo avanti?

0: io mi ero un po' allontanato dalla musica commerciale perché non la sentivo più mia. Mi puoi capire, no?
1: Ah sì.
0: Ok. Quindi per me la commerciale era questa qua. Ti ascoltavo.
1: Sì, la definivano house commerciale, però siamo sempre lì. Ci sono dei musicisti dietro, cioè è suonata questa musica, non è presa al loop e montata.
0: Non è da
1: suonata.
0: Commodore 64.

0: Most Precious in Love. Mamma mia, che disco! Questa è poi una bella ristampa. Perché io quello mio, ovviamente, ce l'ho giù in Sicilia. Cioè, la versione è quella limited edition proprio bianca.
1: Bella.
0: Blaze.
1: Io sogno un mondo unificato dove in un'unica chiesa si ascolta sta roba.
0: Bellissimo.

0: i vinili di Benny Camaro a 90 all'ora. Ma poi il primo incontro, ragazzi, perché lui mi ha portato veramente tanti altri vinili che sono qua, ma per motivi di tempo non possiamo suonarli tutti. Quindi cosa ho pensato? Facciamo la prima puntata un po', tra virgolette, più commerciale. Poi nella seconda, che faremo più avanti, metteremo qualche chicca un po' meno conosciuta,
1: più underground.
0: Meno conosciuta per me, ovviamente, non in generale, perché io mi definisco ignorante. Quindi ammetto la mia ignoranza. E li ascolteremo e magari parleremo anche di altri progetti futuri. Adesso invece nell'estate 2026, quello che è successo da poco, perché all'inizio della puntata, prima che tu entrassi in diretta, abbiamo sentito il remix che hai fatto con Gio Bertè di Donne Ricche di Tony Pitoni, che è stato poi il disco dell'anno. Se ci pensi bene, è stato il disco che ha suscitato più polemiche, rumors, tanta gente che diceva...
1: Ha vinto tutto con quel disco.
0: Tutto, e voi avete fatto il remix ufficiale. Credo che due che hanno vinto poi i Dance Music Awards. Mi parli invece dei Dance Music Awards, ovviamente non delle polemiche, ma solamente delle cose più belle di questa kermesse.
1: Ma per me è stato un onore quando mi ha contattato il responsabile regionale, dove mi ha chiesto di partecipare.
0: Salutiamo Tony.
1: Te lo salutiamo, ciao Tony. E devo dire che con mia grande sorpresa in Italia... Mi avete votato in tanti e per me è stata una gran soddisfazione. Vuol dire che sto lavorando bene.
0: Certo, è quello che dico io. Altrimenti non la chiamavano così, la chiamavano in un altro modo. E altrimenti non mettevano la giuria che poteva votare da casa. Quindi secondo me è giusto che sia così. Altrimenti non era i Dance Music Awards. Per quanto riguarda invece le tue produzioni, negli anni ci hai fatto ascoltare qualcosa, ma adesso mi hai portato un disco. Prima faccio vedere gli autografi. Questi qua sono gli autografi, ragazzi, della Limited Edition. È un quadro, ma è il disco degli Articolo 31.
1: Esatto.
0: La loro reunion che hanno fatto un paio d'anni fa e hanno partecipato anche a Sanremo con il loro album. E tu hai prodotto in quest'album qua alcune tracce e una di queste tracce addirittura è proprio tutta tua, mi dicevi.
1: Sì, io ho fatto la base insieme a Jed, ovviamente, di Rarra, che è il disco a cui ho partecipato all'interno dell'album, che è diventato disco d'oro, insomma.
0: L'ho puntato già, grazie per il tuo regalo, ovviamente, quindi se hai voglia di farci...
1: Non è una produzione house, ve lo dico così...
0: Ma meno male, se no, tutto quello che abbiamo detto del tuo background di apertura, è giusto che sia così.
1: Esatto, che faccio, lascio?
0: Vai, sentiamo. Ma suona da paura! Allora ragazzi, immaginatevi un LP di solito suona molto più basso. Un LP che ha 8 tracce su un lato si sente ancora più basso. Sentite come è stato mixato bene. E si sente da Dio.
1: Però hai fatto un... devo dire che hai fatto un errore. Hai messo il lato B del disco che sono solo le strumentali.
0: Ah sì? Ah, non lo sapevo. E adesso io ti metto l'altra. Ah, non sapevo che ci fosse... sì, hai ragione, instrumental version. Hai ragione.
1: Vabbè, hai messo il disco 2, diciamo, con l'instrumental version.
0: Però nel frattempo ci abbiamo parlato su e abbiamo potuto sentire bene come mixato.
1: Questa è la mia produzione. Insolita.
0: Che figata, ragazzi, il disco è colorato. Ma che figata è? Dai. Gli errori però servono a volte, hai visto?
1: Sì.
0: Almeno abbiamo scoperto anche...
1: Questi sono tutti i suoni, eh? Ci siamo.
0: Tanto la tagliamo poi questa, eh?

0: tutti. Grazie anche del regalo, dell'omaggio. Adesso mi sento io, sai, del sud, mi sento che... E quindi ricambierò, ricambio e ti regalo...
1: Ma l'hai già fatto col caffè, che era buono.
0: No, io parlo musicalmente. Ti regalo il mio Rise Up. Si chiama RAR.
1: Rarra.
0: Rarra, quindi con la A finale.
1: Esatto.
0: Disco che tu invece mi hai detto in privato, quindi fuori onda, era un disco che eri già...
1: Sì, era un beat a cui stavo lavorando, che io collaboro spesso con Vladi, che è il fratello di Giad, che saluto, il quale mi ha dato la possibilità di poter collaborare con gli Articolo 31. Non smetterò mai di ringraziarlo per questo, ma anche per altro, perché siamo molto amici e lui ha sempre apprezzato la mia arte, mi ha sempre dato la possibilità e l'aiuto di poterla esprimere, soprattutto in Italia, che oggi è difficile.
0: Certo.
1: E gli mando questo beat, lui diventa matto, bellissimo, lo fa sentire a J-Ax, impazzisce a sua volta, e così è nato Rarra.
0: Bellissimo, bellissimo. Un po', ti ricordi, Da Funk dei Da Funk? Era molto così, molto lento, aveva questo beat bellissimo, molto forte. Quindi, quello che ci ha raccontato, ragazzi, è una parte della sua storia, seguitelo sui social, è molto seguito già sui social, quindi se ancora siete due o tre che non lo seguite, ovviamente che sono i ragazzi che ascoltano 90 all'ora, vi veramente, col cuore ve lo dico, è un bravo ragazzo. Si è presentato bene con noi, è un amico comune, è un amico con Gio Bertè, quindi sono veramente onorato di averti avuto oggi qua a 90 all'ora.
1: Piacere tutto mio.
0: Grazie e complimenti soprattutto per quello che hai fatto, per la passione che ci metti e l'umiltà che hai mostrato nei contatti, perché sai, molti del tuo livello non mi rispondono così e non hanno la tua disponibilità, quindi ti fa onore.
1: Grazie.
0: Da ragazzo del sud.
1: Grazie.
0: Come me. Adesso chiudiamo con l'ultimo disco. Mi vuoi parlare come è arrivato l'ultimo disco?
1: Allora, l'ultimo disco è arrivato, è talmente nuovo che non mi ricordo manco bene il titolo. Infatti vado a leggerlo.
0: Perché l'ha fatto con Robby Rivera
1: e Jabba.
0: Jabba sarebbe il cantante di La Rock, che nel 2007 aveva fatto Rise Up. Non
1: esatto.
0: Il mio, non quello dei Saint Kids, My Dreams is the Fly Over the Rainbow. Quella lì.
1: Esatto. E io collaboro da diversi anni, da quando sono stato a Miami la prima volta con Robby Rivera. Robby Rivera è un altro DJ storico per me, ha fatto la storia e mi ha dato l'opportunità di conoscere Todd Terry, Roger Sanchez, cioè un po' di persone e anche Tiesto, lo stesso Tiesto, dove proprio il disco che stiamo a proporre, che abbiamo fatto insieme, è uscito sulla sua Black Hole, sulla sua etichetta madre, e abbiamo provato a fare questo esperimento dove lui, il re del tribal, io delle melodie, Jabba, gran cantante stile reggae, e abbiamo provato a fare questa nuova forma di musica che è molto particolare ed è molto stato apprezzato, ed è stato molto apprezzato dalla critica. Il disco si chiama Things Are Changing e l'ha scelto Rob il titolo,
0: certo.
1: Gli americani sono strani, ed è un disco di cui mi vanto molto perché esprime esattamente quello che sono. Potrete sentire tutto quello che ho suonato, perché è completamente suonato dal vivo questo disco.
0: Non è fatto con Commodore 64.
1: Esatto.
0: Quindi io spero che tu almeno faccia un vinile di un disco, così almeno la prossima volta mi porti anche il vinile di qualche disco tuo. Grazie per l'omaggio degli Articolo 31.
1: Grazie a voi. Grazie.
0: Se vuoi
1: te.
0: Salutare qualcuno, non so se vuoi ringraziare qualcuno, salutare qualcuno.
1: No, ho già ringraziato Vladi, saluto Gio Bertè, che è il nostro amico in comune, saluto Robby Rivera, saluto insomma un po' tutti quelli che ascolto, gli
0: ascoltatori di 90
1: esatto.
0: All'ora.
1: Saluto tutti gli ascoltatori di 90 all'ora e vi invito di nuovo, musicisti e non, ad ascoltare musica vera.
0: Eh sì, molto importante, ragazzi. Buona estate a Benny Camaro e ovviamente con noi, con 90 all'ora. Ci sentiamo settimana prossima. Buona estate anche da noi.
1: Ciao.
0: Io quando saluto, sai cosa faccio? Dico sempre ciao mamma. Muah.

0: Ciao, sono Luca Di Leo. Il Salotto d'Italia ritorna la domenica sera dalle 9 alle 10 su RadioGibson.net. Vi aspetto.
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 20 e 45 minuti.
3: Tra poco su Radio Gibson.

0: It's a Remember.
1: It's a Remember.
0: Radio Gibson. Ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Note d'amore. Abbiamo raddoppiato il piacere.
1: Abbiamo raddoppiato il piacere.
0: Dopo la mezzanotte, due ore d'amore.
2: Note d'amore. Le canzoni che colorano di passione la notte di Radio Gibson.
0: Note d'amore. Raddoppia il piacere.
3: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21 e 7 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
2: Make a difference.
3: 24 ore su 24 senza interruzioni. Grande musica e i migliori speaker sempre con te.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sei un DJ? Uno speaker? Vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Sei un DJ, uno speaker, oppure vuoi entrare a far parte di Radio Gibson? Stiamo cercando proprio te. www.radiogibson.net
1: www.radiogibson.net.
0: Contattaci.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 28 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.
5: Come

0: I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.
1: Dimmi cosa sei venuta a fare, se vuoi restare oppure andare via. Ma quanto pesa la malinconia, ma quanto

0: Ciao, sono Marco Del Vais e con me torna il Golden Classic.
1: Golden Classic.
0: Tante canzoni che hanno segnato un'epoca. Il meglio della musica black degli anni 70 e 80 con disco, soul e funky.
1: Golden Classic.
0: Il martedì e giovedì dalle ore 17 su RadioGibson.net.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 52 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson. In sequenza continua.

0: Radio Gibson.
1: Radio Gibson.
0: Make a difference.
2: La tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

0: Radio Gibson.
1: Music.
0: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Mike D.

Radio Gibson è la compagna di tutti. È la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona.

Remember. It's to Remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi. It's gonna

0: fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. La domenica sera alle 20 e mercoledì alle 21. Ti aspetto su Radio Gibson.
2: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 22 e 16 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

0: Gibson.
1: Il tocco di classe che mancava. Ascolta la differenza. Ascolta Radio Gibson Music. Make a difference. For you.

0: Remember.
1: It's Remember.
0: Radio Gibson ti suona ora un grande successo del passato.
1: Un grande successo del passato.

0: Ci credi alle stelle? Con l'oroscopo di Radio Gibson, piacevole o meno che sia, hai la possibilità di sapere come affrontare la giornata. Lo puoi ascoltare alle 8.30, in replica alle 10, oppure registrandoti gratuitamente lo leggi sul nostro sito. Buone stelle a tutti!
1: Radio Gibson.
2: Ora esatta.
1: Sono le 22:41.
2: Tra poco su Radio Gibson.

0: Grazie.
1: Ciao, sono Peter. Vi aspetto ogni venerdì alle 18.30 e ogni sabato alle 16.30 con 90 all'ora. La musica dance anni 90 rigorosamente in vinile. Appuntamento quindi a venerdì 18.30 e sabato 16.30 qui su Radio Gibson.
2: Radio Gibson.
3: Ora esatta.
2: Sono le 23 e 4 minuti.
4: Tra poco su Radio Gibson.

è la radio che c'è sempre, che diverte, dà energia, rilassa e fa riflettere. Anche quando si è sommersi da stress, fretta e problemi, Radio Gibson suona e c'è sempre.

music. I classici di ieri, le hits di oggi, le nuove proposte, i successi di domani. Radio Gibson, musica e qualità.

0: Oh, ma siamo già in diretta, eh? Buongiorno
1: Giulia.
2: Si sente un po' assente.
0: No.
3: Sì, cioè, dimmelo allora.
1: Ragazzi, sono ignorante in materia.
4: Infatti. Però.
0: Ma non entriamo in questa parentesi qua.
4: In che senso?
1: Ma come andate?
5: Si ha detto a terra, chiama Marco, rispondete, prego.
0: Ho sbagliato qualche cosa?
4: Come mai?
0: Siete stronzi, scusate il termine, voi due.
5: Ciao.
6: Musica dalla cantina, ogni domenica alle 11 su Radio Gibson. Non è la solita domenica.
7: Radio Gibson.
6: Ora esatta.
7: Sono le 23 e 27 minuti.
6: Tra poco su Radio Gibson.

0: sequenza continua.
1: In sequenza continua.
0: In sequenza continua.

0: Radio Geeks, some new music.
1: Tua musica in altissima qualità digitale è a tua disposizione 24 ore su 24 senza pubblicità. RadioGibson.net. Make a difference.

remember. Radio Gibson Music. Ora, la canzone del passato. Te la suoniamo noi. Te la suoniamo noi.

0: Ciao a tutti, sono Groove Frequency. Vi aspetto ogni sabato su Radio Gibson dalle ore 21 per il mio appuntamento con
1: Groove Sensation.
0: Il meglio della musica deep house, chill out, new jazz e acid jazz, mixato e selezionato da me.
2: Tutto ad un fiato.
0: L'appuntamento del sabato sera su Radio Gibson è Groove Sensation.
3: Radio Gibson.
4: Ora esatta.
3: Sono le 23 e 55 minuti.
5: Tra poco su Radio Gibson. I più suonati.

È appena passata la mezzanotte e Radio Gibson si affaccia al nuovo giorno con la musica d'amore più bella. Comincia Note d'amore.

sole è fatto per illuminare il giorno, la luna per splendere nella notte. Notte d'amore è fatto per amare.

0: Note d'amore. Hai un posto nel mio cuore che nessun altro potrebbe avere.
1: E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

è stato inutile. Tutto senza allegria, senza una lacrima.

0: Note d'amore, un'ora sola, solo per chi ama.
1: God, when I come home, I'm gonna hold you so close.

0: note d'amore e si illumina la notte.
1: Sono perso già nei tuoi silenzi, nei tuoi capelli, nei tuoi non so che. Sei nata dentro un tuono, pochi difetti.

0: sorriso, spettata come droga e ti sciupa il viso. E visto che la vita non regala niente, io ti regalo il cuore e resto tuo per sempre.
1: Abbiamo catturato solo dolci note e stasera le dedichiamo